0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina, sono Simone. Posso richiedere perdono di Tiziano Ferro e Lazza?
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila, sono Igor da Torino. Volevo sentire se possibile Regina di Cuori di Litfiba, grazie e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Angelo da Settimo. Volevo dedicare ai miei colleghi e a tutti i manilosi che vedo di Bizzarrap e che vedo.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Buongiorno, sono Roby. Mi fai ascoltare Pinguini Tattici Nucleari con Bottiglie Vuote e la dedico a tutti i nottambuli. Saluti dal vostro carrellista pazzo di quartiere.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao signorina Manila 9001. Vorrei ascoltare Tu vivi nell'aria di M2 e Miani. Grazie mille Agostino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao manilosi. Volevamo ascoltare Stelle di Geolier. Saluti da Angelo e Adele da Biella.
1: Bella Wagyu, sono Geolier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: where it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila 9001 e ciao Manilosi, volevo ascoltare una qualsiasi canzone dei Metallica, buonanotte a tutti Fede. I nostri Manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Emma da Moncalieri. Vorrei ascoltare Al mio paese di Serena Brancale.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Mi sento

Radio Manila, sono Marina, vorrei ascoltare Suavemente per tutti i miei colleghi che stanno facendo la notte con me. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 3:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila e Manilosi, sono Andrea da Novara. Vorrei chiederti se è possibile ascoltare Dardos di Romeo Santos.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

338 50 38 908. La signorina 9001 aspetta un messaggio o un vocale con la tua richiesta. Radio Manila, la fai suonare tu.

0: 011 967 2445.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Marco da Ivrea. Vorrei richiedere Gangsta Paradise di Coolio. Grazie e buonanotte a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, volevo ascoltare Elisa con L'anima vola con la collega in A4 direzione Torino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Samuele. Vorrei dedicare ai miei colleghi Non me la menare degli 883. Grazie di cuore. Radio Ma.

0: Ciao Radio Manila, sono Fausto da Torino. Vorrei ascoltare Overpass Graffiti di Ed Sheeran. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Radio Manila te le suona.

Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, Spacca e Vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Amalia da Nichelino. Vorrei ascoltare se possibile Prima Donna di Clara oppure Atlantide di Sara Toscano.
2: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buonanotte signorina, siamo Max e Ale da Volpiano. Volevamo dedicare a Jack Happy Birthday di Sfera e Basta.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per favore stamattina mi fai sentire Ruggeri, Tozzi e Morandi con Si può dare di più. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, tutti gli affezionati del mattino presto, mando un bacio a Silvia, Elsa e Margherita, un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Sommariva, Walter di None, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un saluto anche a Nick. Daniela da Saluzzo, grazie.

0: sono Marisa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Accensione.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Manila, faresti ascoltare per cortesia Gatto Panceri con Mia, grazie. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Salvo Lupino e tutti i manilosi in ascolto, anche i panettieri e tutti. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Datter Seira, Nick il poeta. Ciao a
1: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Kevin Dabra. Mi puoi mettere Summer Funk di Francesco Gabbani? Grazie e buona giornata a tutti.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Tony da Pianezza. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare l'ultima di Spagna, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi fai sentire tutta l'Italia di Gabri Ponte. Grazie e buonanotte a tutti, Stefano.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

Ciao Radio Manila, siamo Gabriele, Rudy, e siamo in viaggio verso la Francia per una gara di macchine. Volevamo chiedere una canzone che ti desse un po' la carica, visto che il viaggio è lungo. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore stamattina mi farete ascoltare Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti e la dedico a mia moglie Nuccia. E saluto tutti i manilosi, saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lina.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001. Ask yourself this. What are you doing?

0: talk about.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, ci fai sentire qua in Acciaieri e Thunderstruck degli AC/DC. Grazie Alberto da Cumiana.
3: Questo è Rock.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
17: Radio Manila. Radio Manila.
18: Ora esatta, sono le 5:03.

Buongiorno a tutti manilosi e un saluto a te signorina 9001. Vorrei ascoltare al mio paese di Serena Brancale. Un saluto da Angie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Mauro. Nel viaggio verso il lavoro vorrei dedicare a mia moglie Chiara mentre dormi di Max Gazza e dirle che la amo tantissimo e la amerò.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Box. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno signorina Manila, sono Sergio di Ceretta. Vorrei ascoltare Africa dei Toto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono di Grazia, mi metteresti una canzone di Tiziano Ferro, se possibile, Cuore Rotto, e se no Ovunque Sarai dei Rama. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Avevo bisogno.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone. Grazie Anna da Torino. Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è una canzone di Marco Masini, Il Giardino delle Api. Grazie Laura.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Gotta get the love in and stop, yo.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno carissima signorina, siamo noi, eccoci qua. Voglio chiederti, signorina, stamattina potevi mettere i migliori anni della nostra vita, davvero? E la dedichiamo a tutti i Maliloso, chiamo Maria Fettinatrice, Fabrizio Marco Savigliano, che sta andando a lavorare, augurando di buona giornata, Daniela del Saluzzo, Vito Margherita, Grande Tromba, Disco Volante, Nino Panateggia, Rifante Carmagnola, Fabrizio Maria Bosco. Salutiamo anche il Patataro di Torino, Marco il pasticcere di Canelli e tutti quanti i Marilosi. E che dire, chi non scatterà di maniera super game over, ciao da essa, non è panatera! Ciao signorina!

0: Buongiorno Radio Manila e buongiorno signorina. Sono Maria dalla provincia di Novara. Sono in autodirezione lavoro, meno male che oggi è venerdì. Mi faresti ascoltare gentilmente Piazza San Marco di Marco Mengoni per iniziare al meglio la mia giornata lavorativa. Ti ringrazio, saluto tutti i manillosi.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina 9001. Gentilmente mi fai ascoltare Nothing Else Matters di Metallica. Ciao da Enzo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Matteo da Asti. Vorrei ascoltare Trate e il mare di Laura Pausini oppure One More Time di Blink. Un saluto e una buona giornata a tutti i manilosi. Buongiorno, sono Cinzia da Gallarate. Vorrei ascoltare Vacci piano di Emma.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Auguro a tutti un buon venerdì e vi abbraccio. Baci dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Molto Lombardia, per dare il rigore a tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Ve lo dico che oggi ho esagerato sui social. No, così è troppo. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Caldo,

0: il venerdì in questo modo. Allora devo ricordarvi il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, ma vi devo ricordare anche che cosa? Ah, che fa caldo, ragazzi, ma fa molto caldo, questo ci fa piacere. Direi che oggi saliranno ancora le temperature, insomma, bello, bello, bello e ancora bello. Chi abbiamo?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buon proseguimento, buon weekend, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci, baci.
0: Baci a te, Stella. Beh, ho scelto Billy Idol questa mattina dal 1900 rifatti 2. Why Wedding! È scaricata anche la nostra app, mi raccomando, non dimenticatelo, per avere Manila a portata di dito e di udito ovunque voi siate.

0: Billy Idol su Radio Manina per iniziare con un po' di grinta energia. Attenzione, perché oggi, come vi avevo preannunciato, ma c'è una marea di nuovi singoli. Avanti, fate entrare.
1: Buongiorno Super Alice. Oggi venerdì, quindi nuovi singoli. Ne ho visti alcuni che sono delle chicche. Vedi un po' se è disponibile quella di Alfa con Jovanotti, o se non fosse possibile quella di Elettra Lamborghini o Samurai J. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, buon venerdì a tutti, buon fine settimana a tutti, da vita! Ah, io adoro questo periodo, le giornate non terminano mai, stamattina si sta anche bene, 14 gradi e il giorno, che dire, meraviglioso, ciao!
0: Ciao Vita, e anche chi era? Stefania di Carmagnola, che voleva ascoltare la nuova di Jovanotti in collaborazione con Alfa. Buon vento, questo è il titolo. Radio Manila, nuovo singolo.

0: Beffa il titolo di questo nuovo singolo fiamante, Buon Vento, su Radio Manila. Chi c'è?
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone di Rama, una a vostro piacimento. Un bacione a tutti, vi auguro una splendida giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao, beh, in arrivo la nuova Cabana.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

Irama uscito non questo venerdì ma venerdì scorso, ma attenzione perché guarda sono anche un po' sudatino, ho la pelle d'oca perché sono molto molto emozionato. Sì, buongiorno Alice, ieri che giornata calda, ma durerà? Durerà, durerà, finalmente venerdì, stamattina potresti mettere il nuovo singolo di Elettra Lamborghini? Un saluto a te e a tutti i manilosi, mamma mia che emozione. Ma quindi inizia l'estate ufficialmente? Il titolo del nuovo singolo di Elettra Lamborghini è Bam Bam Bambina.

0: Bam Bambina, che poi le canzoni dei Tramborghini, quelle estive, sono come una vite che si avvita nella testa. Piano, piano, piano, vero? Chi abbiamo?
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo.
0: Ma no.
1: Buon venerdì a tutti, un saluto a tutti quanti. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un ciao dalla Romance e un bacino a te Alice. Buon weekend a tutti.
0: Ma grazie, un bacio a te Romance. Ma come? Ma iniziamo così a cantare a squarciagola?

0: Meno male che è andata. No, pensavo già che arrivassero i messaggi, no? Con i nostri manirosi che cantano.
1: Per far confusione.
0: No, chi l'ha inserito questo messaggio? Ma no, no, dai, non è possibile. Beh, meno male, solo uno. Ma, no. Ma fermatela, per favore.
2: Il mondo è matto perché.
0: Sto, ma non si può continuare così, ragazzi. Ma tu ogni volta la stessa storia. Vabbè, sentiamo,
3: buongiorno
0: avanti.
3: Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, Gigi Camionaro. In partenza, in discesa, con un magnifico sole e qua tra Piemonte e Liguria mi segna già quasi 15 gradi, dai, in salita. Ieri siamo andati bene, siamo arrivati anche a 30 gradi giù nelle zone di Vado Ligure. E niente, Alice, oggi è giornata di singoli, come al solito fai tu, mettite qualcosa che di nuovo che ti piace, che spinge un po', magari, non lo so. E un saluto a tutti, Cristina da Torino, Giacomo da Peveragno, Lollo, l'altro camionaro pazzo, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao Gigi. Beh, qui ce ne sono già di più di 15, è incredibile. Vabbè, ascoltiamo l'ultimo singolo di Robin Schulz, Better Times.
4: Questo è un nuovo singolo.

0: Robin Schulz featuring Barbz, Better Times, su Radio Anile, il nuovo singolo, anche questo bello però, eh. Chi c'è?
1: Ciao caro Alice, buongiorno, come stai? Tutto bene? Io tutto bene? Stamattina avrei piacere di ascoltare Buongiorno Bell'anima di Biagio Antonacci, la dedico a te, a tutti i manilosi. Ti mando un abbraccio, saluto tutti, in particolare quelli che mi salutano sempre, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un saluto a Marco e Tiziana della pasticceria di Canelli. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao, buongiorno Bell'anima, Biagio Antonacci, saluto tutti i manilosi, le manilose già collegate al nostro streaming.
2: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Buongiorno Bellari, Biagio Antonacci su Radio Vanilla. Dai, sentiamo chi c'è. Avanti, facciamo entrare.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica David Guetta con Titanium. La dedico a te, a tutti i manilosi affezionati della mattina, a Daniela di Saluzzo e chi non ascolta Radio Vanilla e Game Over. Un bacio, un saluto a tutti e un buon venerdì.
0: Ciao, 338 50 38 908. Per i vostri messaggi, buon weekend.

0: con Sia Titanium su Radio Manila. Buongiorno, buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi, oggi è venerdì.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, è finalmente venerdì, buon weekend ragazzi. Che bello Alice al mattino uscire e non avere più freddo, che meraviglia, ma durerà? Fantastico.

0: venerdì.
1: Ciao, buon venerdì anche a te, un buon weekend. Beh, devo dirvi che non solo durerà, ma si riscalderà. Perché allora oggi è bellissimo e sono previsti già 28 gradi, sabato bello 29 gradi, domenica 29 gradi, però attenzione perché lunedì e martedì va su, andiamo a 31-32, si riparla di qualche gocciolina di pioggia poi da mercoledì, però intanto incominciamo a vivere in particolare caldo, diventa caldo, anche di notte 19-20 gradi, strano vero?

0: avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i malinosi. Sono Francesco, stamattina sarebbe bello ascoltare Donne di Zucchero e dedicarla a tutte le donne che sono in ascolto in questo momento, in questa mattina di venerdì.
2: Se non ascolti,
1: un saluto
2: Radio
1: a tutti,
2: Maria,
1: e buon weekend.
0: Ciao.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Avete cantato a squarciagola? Io sì. Don Zucchero, questa canzone ci riporta nel 1900, rifatti 5, pelle d'oca.
1: Buongiorno Ali, sono Rachel di Alba de Montanaria, sto dando Rachel la colazione ai cavalli.
0: Che bello.
1: Vorrei sentire una canzone del gruppo Suspicious Unicorn. Non so se ce l'avete, se no metti quella che tu vuoi. Grazie, un abbraccio a tutti. E chi non ascolta Radio Manida è game over.
0: Ciao Rachel, purtroppo non è proprio in playlist quel gruppo, però guarda, questa mattina ho scelto il nuovo singolo di Shakira e Burna Boy per te, dal titolo Dai Dai.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Buona poi Shakira con dai. Buongiorno Alice, mentre faccio la corsa mattutina vorrei ascoltare Viaggio insieme a me degli Eiffel 65. La dedico a te e a tutti i manilusi, come sempre, in particolare a Carla, grazie, Sergio di Ceretta. Ciao Sergio, un abbraccio, eccolo qui questa canzone da cantare

Viaggio insieme a me, Eiffel 65, mamma mia ragazzi. No, qui dobbiamo fermare un attimo la canzone perché dobbiamo mettere quel jingle lì, vero? Allora mettiamo quel jingle lì, ma prima ascoltiamo il... No, c'è il messaggio di testo. Ciao Alice, sono Valeria da Ispra. Mi potresti mettere fuori il nuovo singolo dei Nothing But Thieves? Ah, ecco, il titolo è Evolution. Possiamo ascoltarlo? Ma certo che possiamo ascoltarlo. E come? Lo ascoltiamo perché, sentite qua...

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
4: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
5: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
4: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
5: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
6: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Bellissima canzone questa, Malinconia, Luca Carboni, richiesta da, sentiamo subito il messaggio.
1: Ti dici, finalmente è arrivato l'estate, sai darmi le previsioni per i prossimi giorni? Ascolta, nel viaggio verso il lavoro questa mattina ti chiederei se mi fai ascoltare Malinconia di Luca Carboni, e saluto Gigi Camionaro, Cristina di Torino, Roby di Sommariva Perno e Virginia del Cristal di Sant'Albano Stura. E niente, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Giacomo, però manca un mese all'estate, dai, accontentiamoci del fatto che inizia il caldo caldo. Intanto un abbraccio, scherzo naturalmente. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma anche quelli di testo ancora funzionano, tanto che abbiamo ascoltato un audio messaggio, ma leggiamo un messaggio. Ciao, buongiorno, siamo Miranda e Beatrice di Ceresole d'Alba, stiamo andando a Torino, ci piacerebbe ascoltare Linkin Park di Emptiness Machine. Un bacio a Cristina di Torino, grazie, un bacio a voi sulla

0: Accessory. So invece è partita la canzone per
1: Ali. Buongiorno, sono Leve, ma ci vedi settimo stamattina per il mio compleanno. Avrei il piacere di ascoltare una canzone dei Broski Beat dedicata a tutti i manilosi che non ascolta Radio Manila. E game over.
0: Abbiamo scelto E Necessarily So, che è appena andata in onda Radio Manila. Siamo Laura e Alice da Omegna. Potresti passare bambino 17 del FIBA. Un saluto a tutti gli ascoltatori dal lago d'Orta. Arriva anche quel, ma prima ascoltiamoci Broski Beat. Tanti auguri, Lele.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
8: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
7: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
8: Kirobit con la K.
9: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
10: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta, senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
11: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
12: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

Lit FIBA su Radio Manila. Attenzione perché abbiamo un nuovo singolo in arrivo, vero? Ciao caro Alice, tutto bene? Per favore, mi potresti mettere Amore di contrabbando di Malgioglio? Se non fosse possibile, ti soffro del pagante. Grazie, un abbraccio forte forte a te, un saluto a tutti i manilosi. Graziella Torino, buon weekend. Ciao Graziella. Sì, questo è un nuovo singolo, Amore di contrabbando.

0: di Cristiano Malgioglio, amore di contrabbando, 7:30. C'è il nostro Mimmo, avanti.
1: Cavale, sono Mimmo da Vaprio. Stamattina piacerebbe ascoltare Natural Blues di Moby. E chi non ascolta la domanda del Game Over? Ciao, buon weekend a tutti.
0: Ciao Mimmo, aia, quella canzone non è in playlist, però arriva un grande successo di Moby, Lift Me Up, tra poco.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati sempre.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: si può ancora dire, si può ancora dire adoro, adoro, lift me up Moby su Radio Manila. Allora, abbiamo un paio di messaggi da leggere. Ciao Aris, questa notte è uscito un altro singolo di Ultimo, è per caso ascoltabile in radio? Grazie Mauro. Certo Mauro. Ciao Aris, sono Mary da Pianezza, volevo chiederti se oggi mi fai ascoltare Romantica, il nuovo singolo di Ultimo, se non fosse ancora disponibile una qualsiasi canzone di Ultimo, va bene, grazie mille, un saluto a tutti voi che ci tenete sempre in compagnia e un saluto a tutti i manilosi che lo ascoltano di me, Game Over, baci baci baci a voi. È uscito nuovissimo Romantica.
1: Radio Manila, nuovo singolo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ti piacciono quel pezzo di Te lo ricordi, Alice? Non lo sai, che rima di nosi. E chi non ascolta, bicipiti, come sempre.

0: Lisa con Dino Brown, Because the Night. Questa era quella che voleva ascoltare il nostro Diego Pedro? Sì,
1: Buongiorno, buongiorno Alice, come va? Dai, bene, che è venerdì. Oggi ti chiedo se vuoi Bacio di Giuda di Tiziano Ferro con Shiva. Non fosse possibile, associami a qualche manuoloso con qualche novità. Grazie Alice, un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manile è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Non è ancora in playlist quella canzone, però ti associo a questo punto al nostro maniloso.
2: Buongiorno Elena, buongiorno Alice. Buongiorno. Ciao, sono Paolo del Pignano. Ti volevo chiedere questa mattina per l'officina la canzone di Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. Salutiamo Elena, saluto, un abbraccio a tutti, chi non ascolta Radio Manile è super game over, buon weekend, ciao.
0: Ciao, buon weekend a tutti voi dell'officina.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Giorgia Superstar su Radio Manila. Abbiamo un audio messaggio, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, buona mattina a tutti. Volevo dedicare a mia figlia Elisa, che è al lavoro, la canzone di Serena Brancale, Al mio paese. E soprattutto, chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Brava Stefania, baci a voi.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
7: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it. Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
10: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
11: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
12: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi.

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Minicart, Surf Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico. Mi sento

0: Comunque ufficiale, questo sarà il ritmo dell'estate, Dufritti 26. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Sentiamo l'audiomessaggio? Allora, sentiamo se ce la faccio. Facciamo sentire l'audiomessaggio. Avanti!
1: Ciao,
0: oh,
1: Radio è partito. Manila, siamo Ilaria e
0: ciao.
1: Irene. E stiamo andando alle Olandia. Vuoi ascoltare tutta Gold di Mammut. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Divertitevi alle Olandia, Mahmoud!

0: Ci avviamo alla fine della seconda ora del Manila Box Breakfast.
1: Ciao, siamo Cristian e Pedro. Stiamo andando a Milano a spaccarci le perchie. Vorremmo dedicare la canzone di Fabri Fibra in Italia, se possibile, per il nostro fratello Sanogo
2: africano.
1: E chi non ascolta Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro.

0: Emma e Baby Gang in Italia, la versione Dufritti 24. Si chiude così la seconda ora del Manina Box Breakfast. Sì, chi c'è per l'inizio?
1: Buongiorno, Radio Manina.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti quanti, un buon venerdì. Un saluto alla mia donna, compagna, amica, amante, che sta andando a lavorare alla sartoria di Santana. Visto che si lamentano che metto sempre ultimo dei miei amici, per favore mi fai ascoltare È Venerdì e non Petri Coglioni di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manina è un super game over. Ciao!
0: Tra poco, ciao! Dopo le prime news della giornata, rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta, sono le 8:03.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
14: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
13: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
15: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
13: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
14: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
19: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
20: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
21: Ci hanno assalito, hanno dato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
19: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettiva elezioni è per lui un alleato fondamentale. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
18: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e ha agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese. A darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito unico italiano nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Avversario cercasi per Jannik Sinner, il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Ruud può incontrarli solo in un eventuale finale.
18: Ed è tutto, a più tardi.
17: Manila News.

0: no, dice saloni, vero? Ligabue con è venerdì, non mi rompete i saloni nella terza ora del Manila Box Breakfast. 338 50 38 908 per i vostri messaggi come questo.
1: Ciao, andiamo. Alice, sono Angela di Torino. Angela. Sono sempre all'ascolto, ti ascolto sempre.
0: Ma brava,
1: questa
0: brava.
1: Mattina volevo ascoltare per favore Forever Young degli Alphaville e dare un buon weekend a tutti i marinosi e anche a te. Un abbraccio, ciao da Angela da Torino, grazie, ciao.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville e Ave Max. La voce di Ave Max, chi
1: buonasera,
0: c'è?
1: Buonasera, sono Manuel. Prima di andare a prendere il bus per scuola vorrei richiedere Buon Vento di Jovanotti e Alfa. E se non fosse possibile, va bene, a me mi piace di Alfa. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, un abbraccio, ma possiamo? Sì, possiamo, perché sono passate 2 ore esatte, quindi possiamo riascoltare il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa insieme tra poco. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono HSM, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
4: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
5: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
4: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
5: Kilobit con la K.
6: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, 2 ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
8: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
9: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
8: Ma non tutto è sempre sicuro.
9: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
10: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
11: Crocetta in festa. Domenica 24 maggio a Torino, lungo Corso De Gasperi, divertimento e tanto, tanto shopping. Giostre e giro in moto elettrica gratis per i più piccini. Una vasta area gioco da tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, Corso De Gasperi.
12: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
13: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
14: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Buon Vento, la nuova canzone, il nuovo singolo di Jovanotti insieme ad Alfa. Prima collaborazione, vero? Sì. Buongiorno Alice, buongiorno Vanilosi, siamo Silvia, Linda e Cecilia da Beinasco. Ci piacerebbe ascoltare la nuova canzone di PTN, oppure se non è possibile Pedro della mitica Raffaella. Buon venerdì, ma a voi è un bacio. Però se non mi ricordo male, non siete le uniche a richiedere i PTN. Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, questa mattina ti chiederai il pastello bianco dei PTN. Un saluto a Giacomo, Cristina e tutti i maninosi del mattino. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Pierci da Dogliani.
0: Pierci, va bene se ascoltiamo l'ultimo singolo dal titolo Sorry, scusa, lo siento.

0: Sorry, scusa, lo siento. Sono De Manila, avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno, come stai? Sono Federica da Biella e dopo non ti mando un audio. Volevo chiederti se questa mattina potevi mettere, con questa splendida giornata, Beauty and Beat di Justin Bieber e dedicarle alle mie colleghe del collaudo. E auguro a tutti un buon venerdì e chi non ascolta Radio Manila un game over. Ciao Alice, un bacio.
0: Ciao Fede, un bacio a te. Beh, anche insieme a Nicki Minaj.

0: tanto tempo che non ascoltavamo questa canzone, Beauty and the Beat, Justin Bieber con Nicki Minaj sulla Divanila. Allora, ci sono le notizie sul traffico, vero? Buongiorno Alice, oggi pomeriggio passa il Giro d'Italia in provincia di Novara, dove ci sono le risaie, anche a Fontanetto d'Agogna. Allora ti chiedo, sotto questo sole oppure vai girardengo? Grazie, buona giornata con il sole, buon weekend a tutti, che lo ascolto la mia allora, salutoni, Marcella, ciao. Marcella, allora arriva la tua canzone da cantare a squarciagola per un momento, direi karaoke, vero? Dopo la viabilità.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
14: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E ora passiamo al canto.
16: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
17: Puoi provare Meclon.
16: Come?
17: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
16: Aspetta, come si chiama?
17: Meclon.
18: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
19: Una cittadina isolata.
20: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
19: Una terribile minaccia.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso!
20: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
23: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
24: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
25: Muoversi in Piemonte.
26: Ancora bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Francia e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale sono presenti rallentamenti per traffico intenso fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A21 Torino-Piacenza. Per lavori sono presenti code fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Ah, che bello però sentire Francesco Baccini, Paolo Belli sotto questo sole, classica canzone da karaoke, vero? Radio Anina, sono Deborah da Vaie. Stamattina tutta la famiglia in bagno a prepararsi per affrontare l'ultimo giorno di lavoro di questa settimana. Ci serve la giusta carica. Potreste dedicarci Me and You oppure The Summer is Crazy di Alexia? Grazie, ma andiamo!

0: Alexia, con me and you su Radio Manila, 8:44. Sentiamo un po' di messaggi, purtroppo sono passati da poco.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Radio Manila, vorrei ascoltare Numb del Linkin Park. E auguro a tutti una buonissima giornata. Ciao a tutti.
0: Ciao, ti mando un abbraccio, ma sono passati da poco. Lo stesso vale per Felice, che è il nostro nuovo ascoltatore.
2: Ciao, sono Felice da Cuneo. È la prima volta che richiedo una canzone. Mi piacerebbe ascoltare una dei Linkin Park. E auguro un buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Felice, puoi richiederla tra poco oppure ci risentiamo poi. Insomma, comunque stai a Radio Manila 24 ore al giorno, puoi richiedere la tua canzone. Bisogna solo fare attenzione che se è passata da pochissimo non possiamo riproporre immediatamente lo stesso gruppo. Beh. Avanti, chi c'è?
3: Buongiorno Ale, buonissimo venerdì con il sole e con il caldo finalmente che tira un po' sul morale. Queste giornate bellissime a me mettono allegria. Senti, io questa mattina mi sono alzata con in mente la canzone Hot Stuff, mi sembra che si chiami, di Donna Summer. Si può programmare?

0: rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
1: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
7: Presto fresco, vicino a te. In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto fresco, vicino a te.
8: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Donna Summer con Hot Stuff su Radio Manila, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Brian da Cuneo e vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, continua il grande successo di Samurai J, questa è Ossessione.

0: Samurai J, ossessione. Sentiamo l'ultimo messaggio? Sentiamo.
1: Ciao Radio Marina, ho bisogno di caricarmi. Vi chiedo Pamplona di dei giornalisti e Fabri Fibra. Grazie, che ascoltare Radio Marina anche il nuovo.
0: Ciao, ciao Davy, e va bene, allora ascoltiamoci Pamplona.

0: giornalisti con Pamplona qui continuano a chiedermi le previsioni. Va bene, me ne faccio ancora una e poi arriverà la mia colleghissima.
1: Ti ho mandato una gif, eh?
0: Me l'hai mandato, ma ho capito, ma senti qua,
1: sì, vai, allora, vai.
0: Oggi?
1: Sì, okay. Sì.
0: Allora, ieri c'erano 27 gradi, lo sai, no?
1: Sì, sì, anche 28 a un certo punto.
0: No, aspetta, ieri ce n'erano 26, io parlo dell'ombra,
1: sì.
0: Naturalmente.
1: Vabbè, certo, sì.
0: Allora, 27 gradi,
1: sì.
0: Ieri sera alle 18 c'erano 27 gradi, poi oggi sono previsti 28 gradi.
1: Ah.
0: Vado avanti?
1: No,
0: vado avanti?
1: No, ma veramente.
0: No, vado avanti. Sabato sono previsti 29 gradi. Domenica 30.
1: No!
0: Attenzione. Lunedì 31.
1: No!
0: Martedì 32. Mercoledì 33.
1: Oh. Dica 33, ma stai scherzando. Ma schiattiamo.
0: 33.
1: Ragazzi, schiattiamo.
0: Ragazzi, arriva il caldo.
1: Arriva il caldo. Prepara la piscina, te lo dico.
0: No, ma io sto andando in piscina.
1: Ma infatti, ma per forza, d'obbligo.
0: Lasciami andare, almeno è venerdì oggi.
1: Ma per carità, ma guarda, ne hai il diritto, ma vai pure in piscina, io sto qua tranquillo.
0: C'è l'accappatoio, scusate,
1: l'accappatoio.
0: La ciabattina.
1: Costume sempre quello lì, sapete quello che mette Alice, quello con le bretelle, che
0: allora
1: tira. Bene.
0: Devi sapere una cosa,
1: sì.
0: Forse lo sai già, perché tu fai il cambio con lui, quindi
1: sì.
0: Devi sapere che anche il Pompi mette il trichini.
1: Ah, il trichini, beh certo, sì sì. Guarda, peccato che non fa le foto perché, guarda, perché è timido, perché se no.
0: Vabbè ragazzi, quest'estate va il trichini.
1: Il trichini. Andiamo col trichini.
0: Andiamo,
1: bello.
0: Io vado perché mi aspetta la piscina. Buon weekend a tutti, vi lascio.
1: Buon weekend.
0: Bellissima che invece quest'estate, come girerai?
1: Io invece metto la tuta da sommozzatore. Perché mi vergogno un po', chi sono bianca come una mozzarella, non mi alleno da un po', no.
0: Sì, ma se stai al sole poi c'è, cioè, il bianco piano piano
1: fa
0: sparisce.
1: Niente, e lascio poi il segno della tuta, così quando metti i vestiti sai che bello, cioè fino al ginocchio, quello
0: bene,
1: sì,
0: va bene, okay,
1: bello.
0: Perfetto. Ma giri anche con le pinne?
1: Sì, sì sì, certo, io anche con sulla sabbia sto con le pinne.
0: Bene, allora vi lascio, la mia colleghissima completamente
1: immagine
0: pronta per l'estate.
1: Sì, ovvio.
0: E noi ci risentiamo lunedì, mi raccomando, passate un weekend di fuoco, perché sarà di fuoco almeno,
1: sì,
0: per le temperature.
1: Bello,
0: ragazzi.
1: Io felice, bellissimo.
0: Ma sì.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 9:03.
6: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
7: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
8: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
9: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
8: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
9: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Devo dire un segreto.
13: La spesa la faccio solo da Conad.
12: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
14: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni. Una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario, culturale. Nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
17: Manila News.
16: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
19: Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Il vento sta cambiando, lo sento anche in questo nuovo singolo di Nothing But Thieves, Evolution, uscito proprio oggi, giornata di nuovi singoli. Ho aperto così, buongiorno manilose e manilose all'ascolto, buongiorno, la mucchia è arrivata come ogni giorno a tenervi compagnia, ma soprattutto a traghettare musica per voi, insomma, dalla vostra anima direttamente qui alla radio. È così, quello che avete voglia di ascoltare, la canzone che vi frulla in testa, quella che avete voglia di dedicare, tutto ciò che volete dire potete farlo attraverso la musica, sempre ovviamente dal mattino alla sera e anche la notte qui su Radio Manila. Oggi nel Manila Box Brunch dalle 9 alle 12 protagonisti come sempre siete voi, gli assoluti ed unici, al 338 50 38 908. E come sapete molto bene, oltre a prenderci vagonate di caffè insieme, assolutamente vado a girare la ruota, questo è fondamentale. Pronto?
1: Nel mio cuore sono Beba.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Beba,
1: anche qui buongiorno. Oggi è una bellissima giornata.
0: Bene.
1: E volevo chiederti per cortesia stamattina se mi puoi mettere una canzone a tua scelta, della signorina Manila, dei Maroon 5.
0: Okay.
1: Augurando un buon venerdì e un buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un abbraccione, ciao bella.
0: Ciao, un abbraccio a te. Allora, dal 2017 arrivano i Maroon 5 con What Love Do.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
10: Sta arrivando la partita della leggenda, il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
11: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
12: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi.

Borghini Bam Bambina, il nuovo singolo uscito oggi qui su Radio Manila. Lo abbiamo ascoltato insieme e andiamo avanti a girare la ruota per ovviamente vedere chi ha voglia di ascoltare che cosa. Buongiorno Mucchi, un bel weekend caldo, e sì, ha fatto freddo fino a settimana scorsa, infatti. Ti posso chiedere Pedala di Frankie High Energy, quella del 2014, non quella con Jovanotti, tanto è uscita quella nuova con Alfa, è vero, proprio oggi anche Giova con Alfa sono usciti. Grazie, buona giornata a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Salutoni a tutti da Marcella, buon weekend. Allora, buon weekend caldo anche a te Marcella. Allora arriva Pedala, Frankie High Energy.

0: Pedala, Frankie Energy su Radio Manila, andiamo avanti a girare la ruota.
1: Ciao,
0: pronto?
1: A tutti. Ciao. Buon venerdì.
0: Anche a te.
1: Giusto perché venerdì vorrei ascoltare, se possibile, è venerdì di Ligabue.
0: Mi sembra giusto, canzone
1: un
0: di rito questa.
1: Saluto da Orbassano, io mi chiamo Gaetano e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Giusto, allora tutta per te la canzone di rito del Liga, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: Temperature in aumento.
12: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Muoversi in Piemonte.
19: Un nuovo aggiornamento, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra sito e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Freius. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza per un incidente. Sono presenti code fra Alessandria Ovest e Felizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
18: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
20: Manila. Viabilità.
21: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box
18: con Roberta Mucchi.

0: Elisa e il suo nuovo singolo Amore è su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota, visto che siete già tantissimi.
1: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Sono Damiano e vorrei mettere il Carmagnolo.
0: Ciao.
1: Stamattina vorrei ascoltare Elettra Lamborghini con un disco verde. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, Elettra Lamborghini l'abbiamo appena ascoltata, non con Pistolero ma con il suo nuovo singolo, spero che almeno tu sia riuscito ad ascoltarla. Allora, ciao Roby, se puoi metteresti Tunnel of Love dei Dire Straits, grazie per la compagnia mentre si lavora tutto il giorno. Mauri da Domodossola, arrivano i Dire Straits, ce li ascoltiamo insieme.

0: arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away.
1: Dire Straits, Tunnel of Love, ce la siamo ascoltata insieme su Radio Manina. Ciao Mucchi, come stai? Mi piacerebbe ascoltare Bacio di Giuda di Shiva e Tiziano Ferro, per favore. Se non fosse possibile, il regalo più grande di Tiziano Ferro va benissimo. Grazie, buon venerdì. E chi non ascolta Radio Manile, game over. C'è anche Paoletta che mi scrive e mi dice: ciao Roby, oggi c'è bisogno di Tiziano Ferro, scegli tu, tanto sono tutte belle. Chi non ascolta Manile, game over, buon weekend a te e a tutti i manilosi. Grazie, arriva il regalo più grande.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: qui di fronte.
1: Ma sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
2: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
9: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
10: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.

0: Un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
1: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Clara e San Giovanni con il nuovo singolo Fuori Oggi, le ragazze ce la siamo ascoltata, mancano 5 minuti alle 10, Manilosi, e insomma le temperature sono in netto rialzo, ma vorrei avere notizie dal Portogallo. Pronto?
1: Roby, ben arrivata.
0: Ciao, grazie.
1: Come stai?
0: Ciao, bene.
1: Spero che stai bene.
0: Benissimo.
1: Ho saputo,
0: grazie,
1: che in Italia si stanno alzando le temperature.
0: Sì.
1: Vabbè, da una parte era ora.
0: È vero.
1: Ci sta, no?
0: Sì, assolutamente.
1: Uno si abitua al caldo e... giusto così,
0: giusto.
1: Qui a Terceira diciamo che abbiamo dai 30 a 32 gradi costanti, diciamo, però essendoci la brezza dell'oceano
0: un
1: è
0: po'
1: sempre ventilato, là,
0: beh,
1: sta bene.
0: Bello,
1: ci fai
0: bello
1: ascoltare per cortesia Paradise City, Guns N' Roses, grazie. Saluto tutti i manilosi, buon weekend a tutti e anche a voi della radio, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick il poeta guerriero. Ciao
0: Nick, allora sì, mi ha mandato delle foto meravigliose, prima o poi dovrò venire a constatare di persona. Dai, buona giornata, buon weekend anche a te là in Portogallo.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:01.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5% a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, la Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Manila News.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box. Con Roberta Mucchi.

0: Bambole di Pezza, il nuovo singolo su Radio Manila, è la seconda ora questa. Abbiamo già così superato un'ora di Manila Box Brunch e questa è la seconda ora e andiamo avanti a girare la ruota del 338 50 38 908. Vi ricordo, manilosi, le nostre pagine sui social: Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e soprattutto seguiteci anche scaricando la nostra app, così possiamo sempre essere con voi. Pronto?
1: Ma buongiorno, buon venerdì a tutti di sole, lo aspettavamo con tanto amore tutto l'inverno che aspetto queste giornate. Chi mi conosce lo sa, me ne vado al mare e io volevo ascoltare, se mi metti gentilmente gli Ubstank con The Reason, oppure mettimi Vita ce n'è di Eros. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, un bacio da Osvaldino, dai che siamo a fine anno scolastico,
0: dai.
1: Ciao da Osvaldino.
0: Tra poco gli esami, tra poco gli esami, terza media, le superiori, va bene, però intanto sta finendo, arriva The Reason.

su Radio Manila. Buongiorno, potresti salutarmi i miei favolosi magazzinieri della classe, gli dedico Ossessione di Samurai J. Grazie chi non ascolta Radio Manila. Game over, buon weekend a tutti da Nicole. Arriva. Yeah, yeah, yeah.

Buongiorno, volevo richiedervi Lost Control di Teddy Swims. Un saluto da Fabio e Davide da Carmagnola, che oggi la giornata è lunga. Volevo salutare anche Gennaro, il nostro amico di reparto. Bene.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono San Giovanni, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
3: Ma vai da Totac!
4: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
9: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu, tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
11: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
12: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
13: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovì.it. Ti aspettiamo.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: No, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila, aveva voglia di sentirla il nostro Andrea, che mi ha scritto al 338 50 38 908. Allora ragazzi, qua bisogna andare spediti, ma più del ma oggi c'è un assalto, ragazzi, ma che figata, siete veramente tanti, troppo bello. Pronto?
1: Buongiorno belli, tutto a posto?
0: Tutto a posto.
1: Visto che oggi è venerdì, siamo già a fine settimana, vorrei ascoltare una bella baciata e dedicarle alle mie amica Carmen e Mara, dicendosi: okay, ragazze, stasera si va a ballare. Lascio a voi la scelta.
0: Bravo.
1: E dico sempre: chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora mi raccomando, divertitevi stasera. Arriva Romeo Santos con Justin Timberlake, Sin Fin.

Sin fin, Romeo Santos, Justin Timberlake, in questa baciata che abbiamo appena ascoltato su Radio Manila. Adesso arriva Damiano e richiede Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono Jay Ax e se non ascolti Radio Manila, sei game over, zio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buongiorno e ben ritrovati sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente sono presenti code fra Alessandria Ovest e Pellizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia in colonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Vi informiamo che oggi si svolge la 13ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Alessandria alle 12.40 e arrivo previsto a Verbania fra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Alessandria, i ciclisti attraversano le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e del Verbania Cusi Ossola. Infine gli atleti raggiungono Verbania, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Viabilità.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Roberta Mucchi.

Jesse Lance, Rové con Pelé. Allora, questa la richiesta della nostra nipotina di Carolina, la nipotina di Anna Rita, che è a casa con la nonna. Quindi Carolina a casa, quando le nipotine magari stanno male, sono malate, ci sono già di nuovo un sacco di virosi con questi sbalzi di temperatura, mi par di capire. E alla fine, quando le nipotine sono a casa e la nonna chiede le canzoni, chi sceglie? La nonna, no? Le nipotine. Sì, è così. Allora, chi c'è? Ma allora voglio salutare un amico speciale, nonché un colleghissimo super super super, il nostro The Voice, che rimane comunque sempre il nostro The Voice, che in macchina ci sta ascoltando, che mi dici, mi fai ascoltare un bel pezzo di Elton John? Ciao da Roby Mare. Allora, vogliamo salutare il nostro Roby Mare che ci ascolta, grande Rob. Allora, tu sai che insomma la musica noi l'amiamo, ci piace anche per certi versi la stessa musica, però ti metto questo, che è un pezzo un po' più di nicchia di Elton John, un pezzo che io ho amato tantissimo, Roby, sicuramente ti piacerà. Daniel, ce lo ascoltiamo, un abbraccio grande.

0: Elton John con Daniel, ce la siamo ascoltata per il nostro Roby Mare. Sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Roby, sono Mattia da Gargallo, come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao, bene,
1: mi
0: grazie.
1: Mi potresti mettere per favore la nuova canzone di Jovanotti Alfa, Buon Vento? O se non fosse disponibile, Romantica di Ultimo. Ti ringrazio, ti auguro un buon venerdì. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Buon venerdì anche a te. State lì, mi raccomando, cerco di arrivare dal maggior numero possibile. Siete tantissimi, ma arrivo.
2: Radio Manila, nuovo singolo.

0: Mi chiamo Alf e ricordo bene dove facevo freestyle 3 anni fa alla stazione. Adesso che radio passano la mia canzone, se non ascolti Manila, per me sei game over. Bella raga.
1: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.

0: 347 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate, bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
6: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
7: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.
10: Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman, Shania Twain. Sono quasi le 11 qui nel brunch e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Michael, i pizzaioli del ristorante Pais.
0: Ciao,
1: oggi
0: belli.
1: Vogliamo ascoltare una canzone di Fiordaliso, Non voglio mica la luna. Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Ciao ragazzi, allora arriva Fiordaliso, ci fate andare indietro nel tempo nel 1983, voglio leggere ancora un messaggio. Ciao Mitica Mucchi, vorrei ascoltare Pino Daniele con Neve al Sole, la dedico al centro estetico semplicemente di Cirie. Pino Renato da Borgaro, buona giornata naturalmente. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, tra poco anche il nostro amato, immortale, indimenticato Pino Daniele, ma adesso Fiordaliso con Non voglio mica la luna, questa la canteremo in tanti, eh?

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Nick e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta, sono le 11:02.
5: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
6: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
7: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
6: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
7: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana, Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirolo e Bari. Per salvarsi i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrini, reduce dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
15: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque Giorgio qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
14: Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Atene, Olympiacos, Fenerbahce, Valencia, Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.
16: Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Chico, Dua Lipa su Radio Manila. 11:13, buongiorno Roby, sono Mattia, oggi mi faresti ascoltare Physical di Dua Lipa, grazie. Chi non ascolta Manila, Game Over, stamattina voglia di lavorare, saltami addosso proprio, ci sono quei giorni che si fatica. Allora sentiamo qualche messaggio, dai, visto che siete tanti, pronto?
1: Robertina, bella, buongiorno. Ramona da Chivasso, come
0: ciao.
1: Stai? Spero che stai bene.
0: Bene, grazie.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Heavy Cross. Chi la canta? Boh, non mi ricordo come si chiama la cantante, ma ha una voce, una grinta pazzesca. Così ci dà la grinta in questa giornata. Auguro a tutti i manielosi, a te un buon weekend. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Grazie mille, Roby Bella.
0: Grazie a te, no, veramente pazzesca questa cantante dei The Gossip con Ivy Cross, ce l'ascoltiamo tra poco. Ciao Radio Manila, sono Giulietta, volevo fare una dedica alle mie colleghe Wallere dicendole di non fare finta di lavorare e se puoi mettere Madonnina dai Riccioli d'Oro o Gente di Mare, perché chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Allora adesso intanto ce ne torniamo negli anni 2000-2009, era più o meno con questa voce pazzesca, la potenza di questa cantante, veramente è forte, il pezzo bellissimo, ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
7: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
8: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
9: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila te le suona.

Umberto Tozzi, Gente di Mare, in questo Remastered del 2018. Ce la siamo ascoltata e sicuramente con molti di voi cantata. Allora vado avanti, ciao, volevo chiedervi una canzone di Neffa, Buona giornata da Silvia. Allora Silvia, un abbraccio, buongiorno Robertina, tutto bene? Sono la crocerossina Sonia, siamo su Frecciarossa. Ah bene, weekend direzione Napoli, no, l'invidia ragazzi. Con Luigi, Patrizia e Luca, ci faresti ascoltare una canzone a tua scelta che ci accompagna a Napoli? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, dai, vi associo alla nostra manilosa perché siete veramente tantissimi. Ciao, sono Linda, vorrei ascoltare Introvabile, grazie. Ciao, sono Tiziana, volevo dedicare a Lorenzo e Dennis gli amori della mia vita. DJ Ax con che balla. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora adesso ci ascoltiamo Neffa con questo pezzo storico del 2001, La mia signorina.

0: Ciao Roby, sono Mattia da Gargallo.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Ciao,
0: mi
1: bene.
0: Potresti mettere per favore la nuova canzone di Jovanotti Alfa, Buon Vento?
1: L'abbiamo ascoltata.
0: O se non fosse disponibile, Romantica di Ultimo. Ti ringrazio, ti auguro un buon venerdì. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Allora, la nuova di Giova e Alfa l'abbiamo ascoltata da poco, adesso allora arriva il nuovo singolo di Ultimo, Romantica.
2: Radio Manila, nuovo singolo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Sport. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Dai, racconta.
12: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, siamo in dirittura d'arrivo di questa terza ora, chiuderemo il brunch e poi arriverà il banana time. Buongiorno, potete mettere la canzone La testa gira, dedicata a Carmen, certo, Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

0: Ciao, sono Anna Maria.
1: Ciao.
0: Mi fate sentire serenamente di Brescia. Ciao, buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, buona giornata a te. Allora, questa canzone però non è un singolo radiofonico, questa di Brescia, quindi non possiamo ascoltarla. Vado avanti, ciao Roby, sono Andrea da Villar Focchiardo, ti ascolto sempre qui in ufficio, ma non ho mai scritto. Un grazie a te e ai tuoi colleghi per accompagnare sempre le nostre giornate 24 ore su 24. Se possibile mi piacerebbe ascoltare Sotto casa di Max Gazzè. Grazie mille, buona giornata a te, a tutti i manilosi. Chi non ascolta Manila è game over. Un abbraccio a te.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
2: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
3: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente.

0: 2016. Anticipo 5.485 euro, 30 serate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da Crai dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. Crai, vivi la leggenda dal vivo.
4: Domenica 24 maggio Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: What's My Name, ce la siamo ascoltata su Radio Manila quasi in chiusura. Vado avanti, pronto.
1: Buongiorno Mucchi, sono Gaglietta da Chieri.
0: Ciao.
1: Questa mattina vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Bad, o altrimenti un'altra sempre sua. Grazie, auguro una buona giornata e a te buon lavoro, e chiedo un ascolto a Radio Manila, è un super game over.
0: Allora dai, facciamo una sfidella, perché se no non ce la facciamo. Siamo proprio così.
2: Buongiorno, corner. Bellissima Roby.
0: Buongiorno.
2: Eccoci qua. Io, ciao. Roberta di Pecetto con Maya. Abbiamo fatto un bel giretto. Dai, si può dire che è iniziata l'estate. Fa caldissimo.
0: Ma dai, diciamolo.
2: Dai, speriamo che tenga per domenica, che devo festeggiare mia figlia al 18esimo.
0: Bene, certo.
2: E niente, Roby, mi piacerebbe ascoltare Vieni da me delle vibrazioni. La dedico a me, te e Maya, tutti i manilosi. E auguro un buon venerdì, un buon weekend, e ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, a domani.
0: Ciao Roby. Allora, la signorina ha fatto partire Michael Jackson con Bad, ma sicuramente piacerà anche a te. Temo di non farcela mettere la tua, ma vediamo, dai.

0: promozioni con Vieni da me chiudono il Manila Box Brunch ma aprono un fior di banana.
1: Il fior di banana, come il fior di latte, c'è anche il fior di banana.
0: C'è il fior di banana, certo.
1: Giusto, è vero.
0: Che è un bellissimo fiore, peraltro.
1: Immagino.
0: Certo. Allora io nel brunch mangio, bevo, pasteggio, tu invece dai un'immagine con il nome del tuo programma di così di qualcosa di etereo, un fiore, qualcosa di capito.
1: Scusa, ma sei sicura di quello che stai dicendo?
0: Più o meno.
1: Cioè la banana,
0: secondo me, si magna pure qua.
1: Certo.
0: Altro che, perché brunch fa subito pensare, ma anche la banana, ragazzi.
1: Ma anche la banana, perché comunque vabbè, la banana, oggi non riesco a parlare, sta bene dappertutto.
0: Sta bene dappertutto, quindi, è vero. E poi comunque anche
1: pranzo,
0: l'orario
1: cena,
0: si presta
1: merenda,
0: proprio.
1: Infatti.
0: A mezzogiorno pieno. Allora, sarà un weekend caldissimo con temperature letteralmente in salita.
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: Arriveremo, cioè 28 oggi, 29 domani, 30-31, sino ad arrivare quasi a 32 gradi martedì, mercoledì prossimo.
1: E sì, ho visto anche 33-34 gradi.
0: Quindi
1: in alcune...
0: esci pure le canotte e,
1: cosa devo
0: e
1: uscire?
0: Sentiti libero di venire con le canotte.
1: Scusa, avevo capito un'altra roba.
0: No, esci
1: le canotte.
0: Le canotte, le canottierine.
1: Okay.
0: Le canottierine, sai, quelle di seta.
1: Sì, metterò le mie camicie, quelle con i fiorellini.
0: Con i fiorellini, certo. Adesso dobbiamo proprio veramente arrivare al mood estivo.
1: Sì,
0: ne abbiamo bisogno, un po' di caldo. Guai a lamentarci,
1: no,
0: schiatteremo con 32, ma non importa. Schiattiamo col sorriso in silenzio, meglio del gelo, del freddo.
1: Assolutamente.
0: A inizio
1: viva
0: giugno.
1: Il caldo.
0: Sì, dai, ci godiamo.
1: Insomma, ragazzi,
0: ci godiamo anche un po' il bel tempo. Va bene, allora io me ne vado dall'altra parte, ma ritorno qua lunedì, ovviamente sempre alla solita ora. Buona banana a tutti.
1: Grazie,
0: buon weekend. Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta, sono le 12:03.
9: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
10: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
9: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
11: Signora, pronto?
12: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
9: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
13: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
15: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
14: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
15: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
16: Devo dire un segreto.
17: La spesa la faccio solo da Conad.
16: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
18: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
19: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
18: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
20: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
21: Manila News.
22: Le
21: Le notizie su Radio Manila.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia è una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20.45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese. Como. L'informazione torna più tardi.
21: Manila News.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: e si avvicina l'estate, cambia anche la musica, c'è niente da fare. Questo è un nuovo singolo che apre l'appuntamento in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e con le vostre canzoni preferite richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. Allora arriva il caldo, arriva la bella stagione, sta per arrivare l'estate e c'è chi il weekend lo passerà al mare. Ciao Sbaldino!
1: Ma buongiorno, buongiorno Davidino, buongiorno, anzi buon pomeriggio quasi oramai. Senti, io volevo ascoltare I Like Chopin, la versione moderna, dedicarla a tutti i manilosi, dedicarla a tutti quelli che vanno al mare come me,
0: ecco,
1: che stanno andando, io sto per partire e io non lo so, se vuoi ti vengo a prendere, però non dico più niente perché altrimenti qua ci sono poi 18.000 persone.
0: No, ma
1: che
0: proprio
1: sono
0: sto
1: gelose.
0: Weekend
1: facciamo
0: ma
1: le cose in silenzio, da nascosti, servizi segreti, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un bacio a tutti, buon weekend, ciao da Osvaldino.
0: Allora Osvaldino secondo me l'ha detto apposta perché sa che questo weekend sarò impegnato.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
8: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Francesco Gabbani con Summer Funk, e arriva anche la scelta musicale di Luca da Collegno in provincia di Torino, e scrive: vorrei ascoltare con un deca degli 883, grazie, arriva.

Gli 883 con un Deca, la scelta musicale di Luca da Collegno in provincia di Torino, e arriva la prossima scelta. Ecco qua il messaggio: buongiorno, vi scriviamo da negozio in fondo alla via da Omegna. Possiamo chiedervi di mettere The Sound of Sunshine di Jovanotti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora salutiamo i nostri amici e ascoltiamo Jovanotti.

con Giovanotti, The Sound of Sunshine, la scelta musicale delle amiche del negozio in fondo alla via da Omegna. Ciao, un bacione, buon lavoro. E un bacione lo do anche alla Gigliola, che scrive: buongiorno Davide, sono Gigliola dalla provincia di Asti, mi piacerebbe ascoltare una canzone a tua scelta dei Pearl Jam, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Allora, saluto la nostra manilosa. Non sono andato in cantina, meno male, perché questo è un brano del 2009 e ho scelto Just Breathe.

0: Sport non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Bam Bam Bambina, la nuova canzone di Elettra Lamborghini, che sicuramente ci accompagnerà per tutta l'estate. Io già lo so, me lo sento, che canteremo questo brano in spiaggia o mentre si andrà al mare, ecco, chi ci andrà. Poi ci sono i nostri Manilosi, che appena esce un po' di sole sono strafelici perché hanno soddisfazioni dal bel tempo, soprattutto se ripari e vendi bici. Ciao Danilo.
1: Buongiorno Davide, Danilo ciclista di Cuneo. Giornata con il sole, settimana il tempo mi ha dato soddisfazione, soprattutto i clienti mi hanno dato molta soddisfazione. Li ringrazio tutti e voglio dedicare a tutti i manilosi, a tutte le manilosi in ascolto.
0: Sì.
1: La canzone bella di Lionel Richie, Say You, Say Me.
0: Che bella.
1: Dedicarla anche e soprattutto ai conduttori e le conduttrici di Radio Manila, dedicarla in particolar modo a te.
0: Grazie, che carino.
1: Chi non ascolta Radio Manila è 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ciao Danilo, un abbraccio. Ma che bella canzone che hai scelto, Lionel Richie con Say You, Say Me.

qui sarà volata la lacrimuccia sicuramente a tutti i nostri manilosi, ragazzi degli anni 80 che hanno riascoltato la voce di Lionel Richie in questo brano meraviglioso scelto da Danilo, che in questa bella settimana di sole è felice, ha avuto soddisfazione da parte dei clienti, insomma vedrai che l'estate ci accompagnerà a situazioni decisamente migliori. Io sono convinto, l'estate è magica. Allora, ciao Pompi, sono Emanuel Frocu e quest'oggi, no, così c'è scritto, vorrei ascoltare la canzone You and Me di Biagio Antonacci e dedicarla al mio amico Angelone. Chi non ascolta Radio Manile, game over. No, no, ho letto bene, c'è scritto Emanuel Frocu. Un abbraccio a te e un saluto al tuo amico Angelone e ascoltiamo Biagio Antonacci.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati

0: Geoclima si scrive con la K.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
4: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: bel casino.
1: Un bel casino è la nuova canzone di Mida che porteremo per tutta l'estate in playlist, vero? E devo dire che quest'anno ci stanno sorprendendo le canzoni che iniziano ad avere il sound estivo, perché l'anno scorso un po' così così, quest'anno secondo me due o tre pezzi potrebbero diventare tormentoni per l'estate. Allora arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio della nostra amica che scrive: ciao Manila, sono Elena, mi fareste ascoltare Maria Antonietta e con

Ombre con La felicità e basta, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, saluto Elena e saluto anche il mio amico Savu che mi ha mandato delle foto. No, non pensate a cose strane, per favore, dai. Mi ha mandato le foto di un lavoro che sta facendo. No, vabbè, ragazzi, io mi sono innamorato.

0: Maria Antonietta e Colombre con La felicità e basta. Allora, lo dico sempre che i nostri manilosi sono unici e tantissimi di loro sono anche dei talenti, è vero? Ciao!
1: Ciao, sentite Radio Manila, voce. Sono Fonia. Vi
0: ciao,
1: ricordo
0: Fonia.
1: Che domani sera ci sarà una grande serata a Villar Basse, il Villar Talent Show.
0: Fai sentire
1: la
0: tua voce.
1: In compagnia della nostra radio preferita. Vi aspettiamo numerosi. Vorrei ascoltare, se possibile, Respect di Aretha Franklin. E ricorda, chi non ascolta Radio Manila, I'm super game over. Ciao.
0: Che voce, ragazzi, complimenti davvero. Ma io me la ricordo molto molto bene, la nostra amica.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 13:01.
2: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
4: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
5: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
4: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
5: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
6: Devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
11: Un'inchiesta che al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
10: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
12: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
10: Ed è tutto, buona giornata.
9: Manila News.
13: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davide Pomponi.
14: Come stai?

0: Paola Iezzi, stessa direzione, siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e sentiamo il nostro amico. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buongiorno Radio Manila, sono sempre Damiano, ormai di Carmagnola. Oggi sono tutto il giorno avanti e indietro con il camion e quindi vi richiedo le canzoni, visto che siete sempre il top. Oggi adesso vorrei ascoltare Singapore, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie, buon lavoro e arriva Singapore.
2: Non so come mai, ormai da un po'.

0: capito? I vicini di casa che chiamano Emanuela Loia per dire che sentono dei rumori strani e lui invece a casa non c'è, c'è la fidanzata. Lui è a Singapore, ma la fidanzata non è da sola. Allora, no, no, a volte può sembrare una storia di fantasia, però accadono queste cose, sicuramente. Sentiamo il nostro amico, c'è Flavio, vero? Ciao Flavio, buon pomeriggio. Ciao.
1: Hola, Pompi. Sono Flavio da una caldissima Crescentino. Mi puoi mettere Donna Rouge di Fake e dedicarla a tutte le mie clienti parrucchiere?
0: Ah, certo.
1: Ciao e buon fine settimana a tutti.
0: Ciao, buon weekend.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
7: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
9: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
10: Domenica 24 maggio Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

con Sotto Sotto, e arriva il messaggio della nostra manilosa, anche se non ha firmato, io so che è una manilosa. Ciao Pompi, oggi sono ufficialmente in modalità recupero dopo una serata con un'amica. Diciamo che riprendersi non è semplicissimo, sarà l'età. No, è che bisogna vedere, no? Quante ore sei stata fuori casa senza dormire? Quindi lascio a te la scelta del brano, ci penserai sicuramente tu a darmi la carica giusta. Un saluto a te e a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, sai cosa faccio? Ti associo alla scelta musicale di Giulia, lei il nome l'ha scritto, Giulia D'Acchieri, mi scrive: mi piacerebbe sentire una qualsiasi canzone di Gigi D'Agostino. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, salutiamo la nostra manilosa che ha fatto le ore piccole, salutiamo anche Giulia D'Acchieri.

D'Agostino, l'amour toujours, e si sarà ripresa la nostra amica che ha fatto le ore piccole. Un abbraccio, e un abbraccio lo do anche alla nostra amica che scrive: buongiorno, potreste mettere Yakuza di Elodie e Sfera Ebbasta? Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla 4 Torino-Milano sono presenti code per un incidente fra Novara Ovest e Biandrata in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi ricordiamo che è in corso la 13ª tappa del Giro d'Italia. La carovana dei ciclisti sta attraversando la provincia di Alessandria e proseguirà poi attraversando i territori delle province di Asti, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola. L'arrivo è previsto a Verbania fra le 17 e le 17.30. Durante il passaggio della carovana dei ciclisti sono previste chiusure e deviazioni su strade e autostrade regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

0: Tropico con Quasi Blu, e adesso arriva il messaggio audio del Bettino. Cioè, mi viene da ridere. Allora, abbiamo i sottotitoli.
1: Bello,
0: sì.
1: Buon pomeriggio. Bettino innamorato.
0: Ciao Bettino.
1: Che bello, c'è il sole, c'è l'arietta.
0: Hai visto?
1: E si sta veramente bene. Stamattina è iniziato lo stage.
0: Oh.
1: È andata strabene. Senti, io volevo dedicare alla mia principessa un briciolo di allegria di Blanc Mina.
0: Mi fa sorridere per quello che dice alla fine.
1: Ricordo tutti che se non ascoltate Magnifico Pompi, siete che ti vanno a
0: dirlo. Vai, vai.
1: Magari siamo diversamente belli io e te. Comunque, buon weekend, un bacino a Bettino, ciao.
0: Ciao, allora, cos'è che ha detto? Siamo? Non ho capito, ma credo di aver interpretato quello che ha detto dicendo che siamo diversamente belli, io e lui. Su questo hai perfettamente ragione. Arriva un briciolo di allegria.

0: papà.
1: Blanco e Mina con un briciolo di allegria per il Bettino. Ciao Bettino e ciao al nostro amico. Ciao.
2: Ciao Pompi, come stai? Sono Marco dall'officina di Frassineto.
1: Ciao Marco.
2: Oggi si muore dal caldo. E niente, allora volevo dirti che Gabriele, il Vacca, non vuole farsi fare la foto, quindi lo so. Prima o poi riuscirò a fargliela e te la invierò.
1: Bravo.
2: E allora, volevo salutare tutti i miei colleghi, Paolino il Pallonaro, il Bella, Tony lo Svizzero, il Christian della Dema SPA
1: e poi
2: volevo chiederti se potevi andare in cantina. Dovrebbe venire anche il Vacca.
1: Ah, sì?
2: A tirarmi fuori un gran pezzo dei Queen,
1: no.
2: Che
1: ah, okay.
2: Show Must Go On.
1: Scusa.
2: Grazie a chi non ascolta Manila e Game Over.
1: Colpa mia, eh. Avevo quasi frainteso.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: per il nostro Maniloso un abbraccio, e così abbiamo rispolverato questo brano di qualche anno fa. Allora, care Manilose e Manilosi, vi ricordo che domani, sabato 23 maggio, grande festa a Villa Arbasse dalle ore 18, Villa Spritz anche con cuoppi di pesce fritto, e dalle ore 20 cena in piazza e la terza edizione del Villa Talent Show, presentato dagli speaker di Radio Manila, Davis Maidò e dal sottoscritto, dove il pubblico sarà protagonista a eleggere il suo talento preferito. Inoltre, durante il talent, l'associazione Genitori Villa Arbasse distribuirà cuoppi di pesce fritto a chi non è riuscito a prenotare la cena. Per prenotazioni cena e maggiori informazioni, contattate il numero tramite WhatsApp 328 34 15 170, ripeto 328 34 15 170, oppure i canali social di Associazione Genitori Villa Arbasse. Il 23 maggio tutti a Villa Arbasse, vi aspettiamo domani sera.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Sabrina Salerno, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
5: Ma vai da Totac!
6: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Ma vai da Totac!
8: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
9: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
10: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
9: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469, e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
11: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
12: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
13: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperto.

0: maggio. Fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti. E con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. Crai, vivi la leggenda dal vivo.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Chemical, mamma mia, arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio da Salvo da Bruino, che scrive: vorrei dedicare un amore della mia vita, Antonella, portami con te, dei Bundabash. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: e Bundabash, la canzone scelta dal nostro Maniloso e che Salvo da Bruino e che dedicava al suo amore Antonella. Allora, arriva il prossimo messaggio, c'è una bella novità da suonare.
1: Ciao Reggio Manila, siamo Nathan e Gabriele, vorremmo ascoltare la nuova canzone di Ultimo e, se non fosse possibile, una canzone estiva. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over! Ciao!
0: Ciao! Allora arriva questa bella novità e arriva il nuovo singolo di Ultimo, si intitola Romantica.
2: Radio Manila, nuovo singolo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:59 minuti. Sport.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
10: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Davide Pomponi. Il cielo.

0: Calma metafisica, Ermal Meta, e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora saluto un ipotetico Davide dal Tecnico 104 che scrive: vorremmo ascoltare Ciao Baby di Jamie Tights, chi non ascolta Radio Manila Game Over. E poi c'è anche il messaggio del nostro amico Mattia che scrive: ciao Pompi, mi faresti ascoltare Non sono io di Noemi, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buon weekend a tutti. Allora sentiamo cosa ha scelto la nostra signorina Manila 9001. Signorina, c'è? Sì, eccola, l'ho vista.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Noemi, non sono io. E arriva il messaggio del nostro amico. No, non ci credo, ma è lui. Ciao.
1: Pompi, ciao. Pompi, ciao. Mi sono mancato, lo so.
0: Sì, tanto.
1: Ma come ti ho detto l'ultima volta, io ti ascolto.
0: Meno
1: io
0: male.
1: Ti vedo.
0: Addirittura.
1: Io so cosa fai.
0: Sapessi, Pompi, è impossibile, non sai cosa faccio.
1: Mi sono dimenticato di scrivere mia figlia al tavolo.
0: No,
1: provato, ma hanno annullato le iscrizioni.
0: Vabbè,
1: hanno chiuso le iscrizioni.
0: Le hanno chiuse, non annullate.
1: E
0: le hanno chiuse perché sei arrivato tardi.
1: Ti verrò a trovare, ti urlerò da sotto. Ciao, Pompi. Niente, va bene.
0: Oh, mi raccomando, urla. Abbono.
1: Mettimi per favore, Pompi, una canzone di Nigiotti.
0: Va bene.
1: Tu sei per me.
0: Ciao, grazie, ti aspettiamo. Mi raccomando, urla cose carine. Allora arriva Enrico Nigiotti con Tu sei per me.
2: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

qualcosa che non so spiegare. Ecco.

0: innamorato di te.
1: Saluto il nostro amico il rincorriere che domani sera ci passerà a trovare, un abbraccio a te e un abbraccio lo do anche alla nostra amica che ha mandato un messaggio audio. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, sono Elisa e vorrei ascoltare Tango di Tananai. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Ciao.
3: C'è un amore senza

0: con Tango, e chi se lo dimentica l'impegno che mi ero preso forse l'anno scorso, no, un po' meno, non è che me lo sono dimenticato, è che ci sono tante cose da fare. Allora mi scrive Rosella: ma ciao Davide, sono Rosella da Rivara, è un po' che non ci sentiamo ma vi ascolto sempre anche con l'app al lavoro. Ti volevo ricordare che avete un impegno a Rivara per il Festival del Gelato, noi stiamo lavorando per tutti voi, ci sono Sofia, Emma, Francesco, Francesca, Andrea e Chiara, mentre stanno preparando le attività da svolgere per il Festival del Gelato. Vorrebbero ascoltare la canzone di Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, e la dedicano a te e a tutto lo staff. Non si osavano fare l'audio, e a tutti quelli che ci ascoltano. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Ma come no? Fate l'audio, ragazzi, così sentiamo la vostra voce. Allora, se mi volete come collaudatore di gelati, io vengo, vengo anche in questo istante, lascio tutto e arrivo. E poi c'è il messaggio di Matteo da Cuneo che scrive: ciao Manila, sono sul trattore con mia moglie e mio figlio, vorremmo ascoltare La testa gira di Fred De Palma, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Allora facciamo così, facciamo scegliere anche in questo caso la nostra signorina Manila 9001. Viene con me a leccare il gelato, signorina
1: Manila Box.
2: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
9: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
10: Crocetta in festa. Domenica 24 maggio a Torino, lungo Corso De Gasperi, divertimento e tanto, tanto shopping. Giostre e giro in moto elettrica gratis per i più piccini. Una vasta area gioco da tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, Corso De Gasperi.
11: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovi.it. Ti aspettiamo.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Fredde palma, nite, mi schilla, la testa gira e alla fine la nostra signorina ha scelto proprio questa di canzone. E adesso la mia amica, poi dice che mi vuole bene, mi manda, sapete dove? Mi manda in cantina, perché stiamo per rispolverare un grande successo del passato.
1: Ciao Davide, buongiorno. Sono Marianna. Ti sei riposato?
0: Sì.
1: Bene, e allora scendi le scaline e vai giù in cantina.
0: Va bene.
1: A prendere un disco
0: di?
1: Michael Jackson con Smooth Criminal.
0: Bello.
1: E se non c'è quello mi metti Billie Jean, e se non c'è quello mi metti Thriller. Io spero che metti la prima. E
0: la prima?
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buon weekend.
0: Ciao, grazie, buon weekend. Dai che ti accontento. Era un po' più distante questo disco, però visto che desideravi ascoltare questo brano, così ho fatto, ho scelto questa.

0: Ho capito, va, che oggi i nostri malilosi vogliono farmi far ginnastica su e giù dalla scala per andare in cantina, perché sta per arrivare un altro grande successo del passato. Ecco, no, tra l'altro devo anche fare piano, perché giù in cantina lo sapete che c'è il fantasma Salamino ed è senza lenzuolo, ecco perché l'abbiamo chiamato Salamino. Ciao,
1: ciao
0: Nick,
1: Davide, come stai?
0: Ciao,
1: spero che stai bene.
0: Bene, bene.
1: Mentre stavo passeggiando nella piccola piscina artificiale, mi è venuta in mente, quasi quasi, che diamo al Davide un pezzo degli anni 70.
0: Quale?
1: Però no, non mi ricordo più il titolo, è quella che fa shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake your music. Capito?
0: Dai, più o meno fa così, sì,
1: vabbè,
0: ho capito.
1: Se no metti qualcosa tu, va bene,
0: ho capito.
1: Saluto tutti i manilosi e ricordo che chi non ascolta Radio Manila, è un game over. La Terceira, Nick il poeta guerriero. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao,
1: ciao Davide,
0: Nick.
1: Ti voglio bene.
0: Allora, si intitola Shake Your Booty.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Kirama, questa era la scelta musicale di Cristina e adesso arriva il messaggio audio del nostro amico che vuole fare anche lui una dedica d'amore, vero? Ciao, buongiorno.
1: Ciao Radio Manina, vorrei fare anch'io una dedica al mio amore. Prego. Antonella, sono Fabrizio, volevo dedicare le stelle di Joliet e volevo dirle che la mia vita non avrebbe senso senza di lei. Grazie.
0: Prego.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao.

0: Joliet con Stelle, la scelta musicale del nostro Maniloso, che ha fatto anche lui la sua dedica. Adesso arriva Luca. Luca, ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca. Potrei dedicare una canzone al mio collega Max delle Bambole di Pezza? Luca da Gaggiano, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Luca, allora Bambole di Pezza, mettiamo la nuova, che si intitola Porno.

0: quindi quando scrivono buongiorno si legge
1: porno?
0: Porno? Sì, vabbè, allora darò in poi, quando riceverò i 500 messaggi che arrivano ogni mattina con buongiorno, buongiorno, da un po' dappertutto. Va bene, va. Allora, ciao Radio Manila, sono Lorenzo da Racconigi. Sto per rientrare al lavoro, vorrei ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J e dedicarla ai miei colleghi della Magit per lavorare un po' con il sorriso. Grazie. E se non fosse possibile, La testa gira di Fred De Palma. E ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Bot! Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, Ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
5: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu, tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
6: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Voglio cambiare auto.

0: Volete sapere chi ha richiesto questa canzone di Bryan Adams? E adesso ve lo faccio sentire. Ciao!
1: Ciao Pompi! Senti, per favore, oggi mi faresti ascoltare Run to You di Bryan Adams. Ti ringrazio.
0: Prego.
1: Un saluto a tutti i manielosi in ascolto. Auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend. Anche a te, naturalmente.
0: Grazie.
1: E ricordo sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Pompi, un
0: ciao.
1: Abbraccio,
0: ciao,
1: buona
0: Lino.
1: Giornata, buon lavoro, ciao da Lino.
0: Grazie. Allora, meno male che il prossimo maniloso non è nato 8 anni prima, perché sapete qual è il suo nick? Adesso ve lo dico. Ciao Pompi, sono Sex77. Puoi gentilmente mettere canzone estiva di Annalisa e dedicarla alle fanciulle del Bar dei Fiori, grazie. Quando

0: Annalisa con canzone estiva per il nostro maniloso Sex 77. Ciao, buon pomeriggio e saluto anche il nostro amico. Anche tu però, scusa, esordire così con 22, uno pensa...
1: Ciao. 22, pompi, 22.
0: Dai!
1: 22 gradi, ah, okay. La piscina.
0: Meno male.
1: Allora, ah, 22 gradi. Allora, palazzetto, siamo pronti, la piscina 22, stasera si fa il bagno e via. Mettici, ti immagini, di Vasco. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. 22 Poppy, ci siamo, 22, 30 gradi fuori.
0: 22.
1: Olè! Ciao Poppy.
0: È un po' freddina.
1: No, ah, dimenticavo. Okay. Quando vuoi sei ospite qua da noi.
0: Ah, grazie. Allora, senti, aspetto che l'acqua perlomeno arrivi a 27, 28 gradi, anche 30, se no altrimenti, guarda, io patisco il freddo, mi dispiace.

0: Rossi con ti immagini, cos'è che ha detto il nostro amico della piscina?
1: Se no con l'acqua 22 diventa 10.
0: No, vabbè, anche meno, nel senso che cioè anche meno, 22 gradi ragazzi, cioè sono pochi per me. Davy, se tu faresti mai il bagno in una piscina con 22 gradi?
2: Ma sì. Ma
0: non è freddina l'acqua?
2: Ma secondo me poi quando entri sei tranquillo.
0: Tu dici, allora se fuori fa tanto caldo.
2: Guarda,
0: sì.
2: Ti dico solamente una cosa.
0: Dimmi.
2: Quando sono stato nei paesi nordici.
0: Sì.
2: Quindi ero in Finlandia, ecco. Ovviamente sai che ci sono queste saune caratteristiche, certo. In Finlandia, molto sì. Prestigiose. Sai che facevo io?
0: Il bagno con i salmoni?
2: No, uscivo dalla sauna e mi buttavo nell'acqua ghiacciata totale. Avevo un po' paura all'inizio perché ho detto oddio che succede, invece stavo da Dio.
0: Stavi benissimo, sì. Vabbè niente, allora io queste cose le faccio fare a voi, a me fin quando non ci sono 30 gradi anche in acqua non mi butto.
2: Ma ti tempra anche la circolazione?
0: Ormai guarda, qui non c'è più niente da fare.
2: No vabbè, ma nel senso la circolazione fa bene.
0: Ma la circolazione guarda si è interrotta da tempo nel
2: perfetto,
0: mio caso.
2: Molto bene, evviva notizia oggi in diretta.
0: Senti, invece manteniamo la nostra energia, il nostro entusiasmo perché domani sera.
2: Ah, Pompolone, ti sei preparato?
0: Sì, sì, sì. Lo ricordi tu per primo, lo ricordo io.
2: Come vuoi tu. Fai come vuoi
0: faccio
2: tu.
0: Faccio io.
2: Sì, e ricordiamo allora, che però domani sera siamo a Villarbasse.
0: E allora, cari manilosi, sabato 23 maggio, grande festa a Villarbasse. Dalle ore 18, Villar Spritz, anche con cuoppi di pesce fritto, e dalle ore 20, cena in piazza e la terza edizione del Villar Talent Show.
2: Wow!
0: Presentato da Davis Maidò, dagli speaker di Radio Manila, Davis Maidò, e da come si chiama quell'altro lì?
2: Non lo so, Pomponi?
0: Sì, bravo, esatto.
2: Vabbè, però l'ho sentito nominare.
0: L'ho sentito, lo so. Dove il pubblico sarà protagonista a eleggere il suo talento preferito.
2: E inoltre, caro Davide, durante il talent che noi quest'anno presenteremo per il terzo anno consecutivo, siamo davvero molto felici, l'associazione Genitori Villarbasse distribuirà coppi di pesce fritto a chi non è riuscito a prenotare la cena. Quindi per prenotazioni cena e maggiori informazioni contattate il numero solo attraverso WhatsApp al 328 34 15 170. Ripeto, 328 34 15 170, oppure i canali social dell'associazione Genitori di Villarbasse. Quindi solo su WhatsApp, domani sera ragazzi tutti a Villarbasse. Vi aspettiamo tutti
0: ragazzi, noi saremo lì e soprattutto naturalmente ci saranno i nostri amici che si esibiranno.
2: Certo.
0: E oggi pomeriggio è passata anche una cantante con un messaggio che ne abbiamo conosciuto l'anno
2: davvero?
0: Scorso, molto molto brava, chissà
2: quanti talenti scopriremo. Salutiamo Andrea, Marina, Valentina, tutta l'associazione Genitori di Villarbasse, perché sono davvero delle persone di cuore speciale.
0: Mi raccomando, visto che Manila ha lanciato davvero tanti artisti,
2: possiamo urlarlo a gran voce, Davide.
0: All'inizio erano emergenti. Se qualcuno di voi diventa famoso, ricordatevi dello zio Pompi e del cugino Davis.
2: Ecco. Cugino?
0: Sembra
2: cugino Hit.
0: Appunto, sembra il nome della famiglia Adams.
2: Ti ricordi quando Gabbani ha vinto Sanremo?
0: Sì, ma è vero, bravo!
2: E non solo lui. Ti ricordi chi ha battezzato Sara Toscano la sua prima volta alla radio?
0: Radio Manila e Davis Maidò.
2: In esclusiva?
0: Sì,
2: te lo ricordi?
0: Me lo ricordo, sì.
2: Me lo ricordo anch'io, va.
0: Va bene, dai. Allora,
2: faccio da padrino.
0: Io da madrina.
2: Ecco, va bene. Padrino e madrina, oppure due madrine, come preferite.
0: Come volete voi. Io me ne vado, vi lascio con Davis e ci risentiremo in diretta lunedì.
2: Forse.
0: A mezzogiorno alle 3, forse.
2: Forse, se passeremo il weekend.
0: Forse.
2: Però lo passeremo, perché staremo bene in compagnia dei nostri manilosi. Un bacio Pompi, buon weekend e domani sera a Villarbasse. Ciao!
3: Manila Box.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
5: ora esatta.
6: Sono le 15:06.
7: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
8: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
9: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
10: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
9: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
10: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
11: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
12: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, e che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavu alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della Procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidò.

E con Chiara Gagliazzo e la sua Basta Poco apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi, l'happy hour del venerdì, quindi che ci porta dritti dritti al weekend con Davis Maidò fino alle 18. Come state, manilosi? Fatemelo sapere, fatemi sapere anche dove vi trovate, che cosa farete in questo caldissimo weekend. Per quanto riguarda la nostra regione sarà davvero bollente, arriveremo e supereremo i 31 gradi addirittura. Il numero è sempre quello, 338 50 38 908, audiomessaggi, messaggi scritti, fatevi sentire. Partiamo subito con la musica. La prima la sceglie la nostra amica Rina da Grugliasco, che vuole ascoltare la nuova di Brescia, si intitola Da Dio.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo! Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
7: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese, dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
8: Crocetta in festa. Domenica 24 maggio a Torino, lungo corso De Gasperi, divertimento e tanto, tanto shopping. Giostre e giro in moto elettrica gratis per i più piccini. Una vasta area gioco da tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, corso De Gasperi.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Davis My Dog.

La nuova di Midas si intitola Un bel casino. Su Radio Manila la scelta musicale è quella di Sara. Ciao Sara, buon pomeriggio, buon venerdì pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti i manilosi, sono Federico. Ultime due ore si va a casa. Volevo richiedere, se possibile, Cartagine e dedicarla alla mia compagna che mi sostiene sempre, che amo da morire. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ragazzi, buon weekend.

0: Emanuela Loia con Cartagine. Salutiamo ancora Federico e la sua dolce metà, che insomma stanno bene insieme, ascoltano Radio Manila, si amano e si sono dedicati questa canzone di Emanuele da Loia. Ciao Davis, sono Michela di Vaprio d'Agogna, finalmente oggi è venerdì, settimana finita, se possibile mi piacerebbe ascoltare Perdere l'amore di Massimo Ranieri, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Eh sì, il weekend ormai alle porte, tu Michela, cara Michela, che cosa farai? Sì, tanti lavoreranno, è vero, sì, me lo fa notare la signorina Manila 9001, che tanti saranno al lavoro. Vabbè, insomma, chi lavorerà, lavorerà, chi non lavorerà si godrà il weekend e si godrà il sole. Arriva Massimo Ranieri con Perdere l'amore, ma non è solo, con lui c'è anche Tiziano Ferro.
1: E adesso andate via, voglio restare solo.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo

0: 0967-2445.
1: Radio Manila, nuovo singolo.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: boh, meglio di no.
1: Nuovo singolo anche per Mr. Rain, si intitola Lunedì Nero e la scelta musicale è quella della nostra amica Grazia da Saluggia. Ciao Grazia, buon pomeriggio. 338 50 38 908, la vostra musica preferita suona nel Manila Box di Radio Manila. Ciao, vorrei ascoltare Love Me Forever di Elisa. Grazie, buon pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over Chiara. Chiara, Elisa, in arrivo per te.

0: Elisa, Love Me Forever. E anche in questo venerdì 22 maggio non poteva mancare la nostra super super super love.
1: Ma buon pomeriggio super super
0: ma
1: super
0: buon pomeriggio
1: love.
0: A te super love,
1: oggi mi faresti ascoltare per favore Estate dei Negramaro?
0: Certo che sì.
1: Io ti auguro un bellissimo weekend.
0: Altrettanto a te.
1: A Villarbasse.
0: Certo.
1: Ti abbraccio tanto e forte. Ti aspetto lunedì.
0: Mi raccomando.
1: Chi non vi ascolta è troppo game over. E ti tengo stretto stretto stretto e ti bacio tanto tanto tanto, my super super love.
0: Grazie super love, ti abbraccio forte anch'io. La canzone che hai scelto, ma con queste temperature praticamente è azzeccata, dai, o quasi. Negramaro, Estate.

In Gramaro con Estate, che bella questa canzone, una meraviglia davvero, una carezza sul cuore. E adesso salutiamo il nostro amico Salvo da San Secondo di Pinerolo. Ciao Salvo, come stai? Oggi sono riuscita a leggere il tuo messaggio. E allora, Salvo voleva ascoltare una canzone tra queste: O Amami di Emma o Durare di Laura Pausini. E poi ci scrive: grazie a chi non ascolta Radio Manila, è game over, un abbraccio forte TVB. Salvo, grazie di cuore come sempre per esserci, sempre sempre. La sento già in sottofondo la canzone che ha scelto la signorina per te. Ha scelto Amami, arriva Emma. La notte porta via.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
5: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
8: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu, tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
9: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Manila Box con Davis Maidó.

0: Clara e San Giovanni insieme con le ragazze, tante uscite, tanti singoli nuovi da quest'oggi in radio, è richiedibile ovviamente su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Puni, che ci ascolta da Ivrea. Ciao Puni, buon pomeriggio. E dopo Puni arriva il nostro amico dal Portogallo, sentiamolo.
1: Davis, ben arrivato, sono Nico il poeta guerriero dal Portogallo.
0: Lo so, mi ha mandato già una foto.
1: Per cortesia, Principessa di Marco Masini, grazie. Vorrei dedicarla a una ragazza che ha richiesto una canzone ieri,
0: sì,
1: quando c'era il SART. So solo che si chiama Alice ed è di Cuneo.
0: Sì, Alice!
1: Però so quanta fatica ha fatto per mandare quel messaggio e mi ha molto emozionato. E quindi vorrei dedicargli questa canzone e dirgli: Alice, sei tu una principessa. Tutto qui.
0: Ma che bello!
1: Ringrazio tutti. Buon fine settimana a tutti e come sempre ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick il poeta guerriero.
0: Ciao Nick. Beh dai, hai avuto davvero un bellissimo pensiero, dedicare questa canzone e denominare principessa una nostra manilosa è bellissimo. Zitta.

0: Marco Masini e la sua principessa. Salutiamo ancora il nostro amico Nick, che dedica questa canzone la nostra manilosa bella Alice da Cuneo. Un bacio ad entrambi. C'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Davis, sono Amy da Vigliana, buongiorno a tutti.
0: Ciao,
1: manilosi.
0: Amy.
1: Buon weekend. Volevo chiederti se avevi piacere, per favore, di mettermi una canzone di Michael Jackson, se avessi MyY in archivio, altrimenti va bene un'altra. Va bene, ti ringrazio molto, rifaccio di nuovo gli auguri a tutti di buon weekend. Ciao.
0: Ciao, un bacio Amy. La canzone che hai scelto di Michael Jackson non è in playlist, però ti facciamo ballare e sognare ugualmente con Billie Jean.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:03.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
8: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 € al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al Arabiya. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro agli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50ina di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18:30, piloti in pista per le prove libere, alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
12: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Due dischi senza interruzione per iniziare al meglio la nostra nuova ora insieme in diretta su Manila nelle Piawar con Davis Maidò. Siamo partiti con Madonna e Peggy Gou, I Feel So Free. La scelta musicale è quella di Michelle da Torino. Ciao Michelle, buon pomeriggio. E poi anche la nuova dei Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Invece questa è la scelta musicale della nostra amica Bea da Pinerolo. Tutto questo al 338 50 38 908. Aspetto sempre anch'io tutti i vostri messaggi.
1: Ciao, sono Mario Venuti, sono Ascolti Radio Manila, sei Game Over.
2: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti, ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7, informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate, bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
11: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovi.it. Ti aspettiamo.
12: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
13: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Davis Maidò.

0: c'è anche Ingrid su Manila nelle Piawar, che suona grazie alla scelta musicale di Mauri. Ciao Mauri, buon pomeriggio. Mauri da Villarbasse. C'è il prossimo audiomessaggio, eccolo qua.
1: Ciao Davis, buon pomeriggio, sono Patti.
0: Ciao Patti.
1: Ho sentirezza, avevo voglia di ascoltare Masini.
0: Sì.
1: Non so se è uscito un nuovo singolo o se no va bene anche quello di Sanremo, ma mi pare che è uscito il nuovo singolo Di Più, se non sbaglio, perché l'hanno fatto sentire a domenica, in qualche domenica fa. Grazie, ti mando un abbraccio e saluto tutti i manilosi in ascolto. Un abbraccio Patti.
0: Ciao Patti, ti mando un bacio. Purtroppo non riesco a mandarti in onda Masini al momento, perché l'abbiamo suonato un po' di tempo fa, da poco però, con Principessa, ma magari nella terza ora ce la faremo, ok? Nel mentre ti mando un abbraccio e ti accomuno alla prossima scelta musicale, che è tutt'altro genere, però ti accomuno lo stesso, Patti. Ciao Manila, per favore mi metti una canzone dei Blink 182? Oggi sono triste. No, non devi essere triste, sorridi.

0: Darkside, Blink 182, 16 e 28 minuti. Ciao, vi mando un audio per il Manila Box. Grazie, sentiamo l'audio allora.
1: Un saluto a tutti i manilosi da parte di CMT e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao CMT, e sotto ci scrive canzone qualsiasi di Ligabue. E allora, buon pomeriggio a te, buon weekend. Signorina, il Liga, vogliono ascoltare il Liga su Radio Manila. Con quale canzone? Prego, scelga lei.

0: Radio Manila te le suona.
1: Sport. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al cancro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

0: Bam bam bambina.
1: E questo secondo me è, potrebbe essere già inserito nell'elenco dei tormentoni estivi. Elettra Lamborghini, anzi Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, nuovo singolo. La scelta musicale è quella della nostra amica Marta, che ci ascolta da Ceresole. Ciao Marta, buon pomeriggio. E dopo Marta che arriva, sentiamo un po'.
2: Buon pomeriggio Davis, ciao Radio Manila.
1: Ciao
2: Maria da Collegno, di Collegno.
1: Ciao Maria.
2: Dalini, appena finito il primo turno vado a Moncaglieri a fare il secondo servizio. È possibile ascoltare Marco Masini e Fedez? La dedico amici, parenti, conoscenti, augurando un buon fine settimana a tutti. E a voi buona serata per domani, a te Pompi.
1: Grazie, grazie davvero.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci
1: ciao,
2: Davis.
1: Ciao, ciao, baci. Ciao Maria, buon lavoro e buon weekend. Allora, richiedete a gran voce Marco Masini. Allora, facciamo così. Visto che in questa canzone non è solo, perché l'abbiamo già suonato un po' di tempo fa, ma insieme a Fedez, riusciamo a programmarlo nuovamente, lo ripeto, perché lo richiedete a gran voce. Quindi arriva Male Necessario.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male è necessario, Masini e Fedez nell'Happy Hour, ma anche il prossimo audiomessaggio, sentiamolo. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, sono Livadia Vigliana. Oggi è una bella giornata perché mi è caduto il dente.
1: Amore.
2: Mi verrà più appuntito degli altri.
1: Amore, ma è arrivata la fatina.
2: Ci puoi mettere
1: il topino
2: in Yasha di Mahmood. Chi non ascolta Manila si dice che è un gay mode.
1: Ma si dice proprio così.
3: Ciao.
1: Ciao, buon pomeriggio. Si dice proprio così. È passato il topino, la fatina. Non so adesso chi passa.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
5: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
4: Ma non tutto è sempre sicuro.
5: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
6: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
7: Ma vai da Totac!
8: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
9: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
10: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
11: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.740.

0: settimo torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different. Main sponsor Auto Elier.
1: Domenica 24 maggio, Benefica on the Road arriva a Santena in occasione della Sagra della Sp-

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sambui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila Box con Davis Maidò.

Dai dai, nuovo singolo anche per Shakira. Ve l'ho detto che oggi è venerdì, ma giornata davvero pregna di nuovi singoli in uscita. Dobbiamo sempre ringraziare i nostri manilosi per richiederli al 338 50 38 908, come ha fatto il nostro amico

Con Claudio da Pianezza. Ciao Claudio, buon pomeriggio. Ciao Davis, come stai? Sono Desiree e oggi mi piacerebbe dedicare alla mia amica Stefania La testa gira di Fred De Palma. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

La testa gira e come se gira, soprattutto con questo caldo, è vero Manilosi? Adesso c'è la scelta musicale di Arianna per la Carrà. Ah, la Raffa Nazionale che è sempre con noi, arriva Pedro versione remix.

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
2: All'Esse Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
8: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
9: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
8: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
9: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City-Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Al di qua della manica tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione. Gerardo De Vivo.
15: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
14: Serie B alle 20, l'ultimo atto dei play-out tra su Tirol e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18:30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20:45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica a Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21:00 1-1 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
13: Manila News.
16: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
13: Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione anche per aprire la nostra terza e ultima ora insieme con Davis Maidon e l'Happy Hour di Radio Manila fino alle 18. Siamo partiti con la nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia. La scelta musicale è quella di Martina, che ci ascolta da Borgomanero. Ciao Martina, un bacio. Mentre Asia da Chivasso sceglie Giovanotti e Alfa con Buon Vento. Ma chi è il prossimo maniloso che ha voglia di selezionare su Radio Manila la propria canzone preferita? Scopriamoli insieme. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe di Regeneration.
0: Ciao Giuseppe.
1: In questa bella giornata calda di sole.
0: È calda, calda.
1: Ascoltare Lemon Tree e salutare Renato, il distillatore di limoncello dell'Astelav. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Grazie, un abbraccio. 338 50 38 908 il nostro numero musicale, sempre attivo per soddisfare la voglia la vostra voglia di musica 24 ore su 24.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
3: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo, non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
5: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra della Spagna.

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
2: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Minicart, Surf Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davis Maidò.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Si intitola Romantica ed è il nuovo singolo di Ultimo su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Clemente da Ceva. Ciao Clemente, buon pomeriggio. E dopo Clemente io voglio proprio di sentire chi vuole far suonare su Radio Manila la prossima canzone. Ciao.
1: Ciao, sono Jacopo da Torino.
0: Ciao Jacopo.
1: Potresti per favore mettermi Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere?
0: Già l'accento.
1: Lo dedico alla mia moglie.
0: Alla tua moglie.
1: E dopo 21 anni sono ancora combinato come dice la canzone. Ciao amore mio e grazie Radio Manila.
0: Viva l'amore, grazie a te Jacopo per averci mandato questo audio messaggio. Un abbraccio a te, la sua dolce metà.
2: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare?

0: La poesia di Sergio Cammariere con tutto quello che un uomo su Radio Manile. Adesso Manilosi, un consiglio importantissimo per voi, perché domani sera, sabato 23 maggio, ci sarà una grande festa a Villa Arbasse in provincia di Torino. Infatti dalle ore 18 Villa Spritz anche con cuoppi di pesce fritto e dalle ore 20 cena in piazza e la terza edizione del Villa Art Talent Show. Ebbene sì, che i due scemi di Radio Manila, ovvero Davis Maidò e Davide Pomponi, che ho sentito nominare ma non conosco molto bene, presenteranno per il terzo anno consecutivo Questo è affetto, questo è amore, è vero, da parte di Villa Arbasse per noi, grazie, dove il pubblico sarà protagonista a eleggere il suo talento preferito. Ebbene sì, e poi durante il talent Manilosi, l'associazione Genitori Villa Arbasse distribuirà cuoppi di pesce fritto a chi non è riuscito a prenotare la cena. E allora, Manilosi, segnate tutto, Per prenotazioni cena e maggiori informazioni dovete contattare questo numero, ma solo ed esclusivamente su WhatsApp. Siete pronti a segnarlo? 328 34 15 170. Ve lo ripeto? 328 34 15 170 solo su WhatsApp, oppure contattate i canali social di Associazione Genitori Villa Arbasse per maggiori informazioni. E allora Manilosi e Davide, vi aspettiamo domani sera a Villa Arbasse per una grandissima festa.
1: Radio Manila.
2: Sport. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che è in corso la 13ª tappa del Giro d'Italia. La carovana sta attraversando la provincia di Alessandria e proseguirà attraverso i territori delle province di Asti, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola. L'arrivo è previsto a Verbania intorno alle 17.30. Durante il passaggio della carovana sono previste chiusure e deviazioni su strade e autostrade regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio!
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
17: Manila. Viabilità.

La nuova di Robin Schulz si intitola Better Times. La scelta musicale è quella di chi? Aspettate che ho perso il messaggio perché il nostro Maniloso ci ha riscritto ed è andato a finire in cima, ma adesso lo recupero. Eccolo qua, Mauro. Ciao Mauro, buona serata. Mauro dalla Loggia. Bene, bene, bene. Bravi che ci scrivete anche da dove ascoltate Radio Manila. Ciao Manila, sono Anna da Pianezza. Potreste mettermi Super Trooper degli ABBA? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Anna, buon weekend, e la risposta è assolutamente sì.

0: Super Trooper, ci sono Yabba su Radio Manila. Che meraviglia, Yabba ragazzi, che vista di quello che ho visto a Londra all'Alba Theatre, se veramente tenete a Yabba e tenete a vedere uno spettacolo incredibilmente meraviglioso con i loro ologrammi, vi dico solamente questo, è come assistere davvero a un concerto degli Yabba negli anni 70, meravigliosi. Doppia scelta musicale per chi? Sentiamo prima l'audiomessaggio e poi leggiamo il messaggio scritto.
1: Ciao Davis, sono Valeria di Ispra.
0: Ciao Valeria.
1: Sono al lago a prendere il sole, ho fatto
0: il bagno. Bello, ma beata
1: da Dio. Mi potresti mettere in i mini di Justin Bieber? Grazie, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Valeria. Allora, Justin Bieber sta per arrivare, però è arrivato anche un messaggio scritto per lui. Ciao Radio Manila, ciao Davis, sono Elisa da Grugliasco e volevo dedicare Sorry di Justin Bieber alla mia sorellina Chloe che oggi compie 11 anni. Grazie a chi non ascolta Radio Vanilla e Game Over. Arriva cosa?

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manina, sei game over. Ciao.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu, tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
4: Crocetta in festa! Domenica 24 maggio a Torino, lungo Corso De Gasperi, divertimento e tanto, tanto shopping. Giostre e giro in moto elettrica gratis per i più piccini. Una vasta area gioco da tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, Corso De Gasperi.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.

0: Con Porno, il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, e questa è la scelta musicale del nostro amico Andrea da Cavaller Maggiore. Ciao Andrea, un bacio. Ciao, sono Mari e vorrei sentire Ora esisti solo tu di Bianca Azzei e dedicarla a mio marito dicendogli che lo amo tanto. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora Bianca Azzei per te e per tuo marito, arriva su Manila.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso.

Bianca Zei con Ora esisti solo tu, 17:55, tra poco arriverà la nostra Wittona fino alle 21 con il suo happy time del venerdì. Ciao, sono Alice, volevo augurare tantissimi auguri al mio sole Grace per il suo compleanno e ricordarle che l'amica più preziosa che potessi trovare. Vorrei dedicarle Dillo solo al buio di Elisa. E chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao. Io saluto te Alice, che bel messaggio per il tuo sole Grace per il suo compleanno, ricordandole che per te è l'amica più preziosa che potessi trovare. Una bella dedica d'amore tra amiche, perché l'amicizia è amore. Elisa è in arrivo, Dillo solo al buio.

0: Dillo solo al buio, Elisa chiude l'happy hour di oggi. Da Davis Maido è tutto, vi lascio con Mariella Vitale fino alle 21, vi auguro un buonissimo weekend di caldo e noi ci risentiamo puntuali lunedì alle 15 nell'happy hour. Un bacio grande, ciao!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 18.
3: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buonasera da Daniela Obaldi. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in un'immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavo a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dei telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca da cui si sono immersi. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e due docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran, che secondo Al Arabiya sarebbe vicino e all'annuncio potrebbe far scattare un cessate il fuoco immediato. Arrivata a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire a raggiungere l'accordo, lo riferisce la Reuters. Di progressi nei colloqui ha parlato anche il segretario di Stato americano Rubio, ma se l'Iran non accetta, dice, dobbiamo avere un piano B. La scomparsa di Carlo Pedrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella. Nei tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Pedrini, fondatore e anima di Slow Food e Terra Madre, gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, si è spento ieri sera nella sua Bra, nel Cuneese. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso avvenuto lo scorso 18 maggio di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17esimo a livello nazionale, e l'associazione rilancia la raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito, per garantire ai pazienti, si legge, i tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale. Calcio. Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio ore 20:45, tre quarti d'ora prima. In campo anche Sud Tirol-Bari, ritorno dei play-out di Serie B. Per evitare la retrocessione in Serie C, i pugliesi sono chiamati alla vittoria. Ed è tutto, a più tardi.
11: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: D'addio, questo è il titolo e ci fa arrivare alle 18:08. Buon pomeriggio, bentrovati cari amici manilosi, bentrovati nel Manila Box Happy Time con Marielle Vitale, l'appuntamento che vi accompagna fin sotto casa praticamente fino alle 21 con la vostra musica preferita. E venerdì è, come si dice, lo so è banale, ma thank God it's Friday, grazie a Dio è venerdì, visto che abbiamo cominciato con una canzone intitolata D'addio. Sono in tenuta estiva, voi come siete messi? Fa molto molto caldo, effettivamente sono qualcosa tipo 27 gradi, se non vado errato, no, ho sbagliato, scusate, sono 29 gradi in questo momento. Noi siamo già in tenuta molto estiva, io sono già con il costumino, il copri costumino, quindi possiamo stare belli freschi. Andiamo, procediamo con la vostra musica. 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio su WhatsApp, e cominciamo subito con il messaggio che arriva da Marco da Torino. Ciao a tutti i manilosi e anche a te, grazie. Sono Marco da Torino e volevo ascoltare Maledetta rabbia di Blanco, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Cominciamo, andiamo.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Super Mariella, Roby.
1: Ciao Roby, buon pomeriggio.
0: Siamo al weekend.
1: Sì.
0: Questo weekend sarà ricchissimo di impegni. Domani teatro, domenica ci sarà la Sagra della Fragola, dove avremo anche il Pompi e Davis a presentare Miss Fragola domenica pomeriggio. Quindi vi aspettiamo tutti a Sommariva Perno. E per entrare in tema fragola direi di ascoltarci Fragole, Panne e Champagne.
1: Giusto.
0: Auguro un buon weekend a tutti e ricordate di restare appiccicati, perché chi non ascolta Radio Manila è un super. Game over, buon weekend a Roby, ciao a lunedì.
1: Ciao Roby, buon weekend anche a te. Achille Lauro e Roseville in Fragole.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
2: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
2: Kirobit con la K.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
8: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Belli tonici, come siete belli tonici questa sera? Sarà il venerdì, non si sa. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, grazie alla scelta musicale di Federico da Piossasco. Ciao Federico, buon venerdì, ovviamente anche a te, anche buon weekend, già che ci siamo. 338 50 38 908, questo è il numero di WhatsApp che vi serve se volete inviare il vostro messaggio e richiedere la vostra canzone preferita. Sentiamo adesso la prossima, avanti.
1: Ciao, sono Sergio da Chieri, volevo dedicare la canzone di Sal Da Vinci, quella di Sanremo,
0: sì,
1: a Walter Moto da parte di Sergino. Grazie.
0: Ciao Sergino, arriva Sal Da Vinci.

stata cantata praticamente in tutte le lingue del mondo, e in tutte le lingue del mondo rimane una gran bella canzone. Sono solamente gli italiani che dicono: vabbè, solamente quella versione di Sal Da Vinci è quella meno carina. Ma come? Ma non si dicono queste cose. 18 e 27, c'è la Vitale con voi, e adesso c'è la musica che ha scelto Veronica. Ciao, sono Veronica, vorrei ascoltare Sorry Scusa, Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, e game over, arrivano i pinguini.

0: Sport!
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: nuovo a quello di Rama, 18:36 per Franco di... Oh, ti ho perso, di Santera. Ciao Franco, buona serata anche a te. Allora, sentiamo chi c'è adesso al 338 50 38 908. Avanti.
1: Buonasera, mitico Mariella, sono Peppino lì in bianchina. Dato che oggi è stata una bella giornata calda, e dato che è venerdì,
0: ecco,
1: che ne dici di mettere Danza Kuduro? La dedico a tutti i sbabatelli e le sbabatelle. Eccezionale veramente. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Peppino, arriva Donò.

0: Arturo Don Omar su Radio Manila. Insomma, c'è chi rientra da una giornata di lavoro e per cominciare già a gustarsi il weekend, e c'è chi invece sta già anticipando il weekend partendo verso zone di villeggiatura. Li sentiremo più avanti. Sentiamo un po' adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Noemi ed Elena da Collegno. Volevamo chiederti la canzone Al mio paese.

0: Brancale, il Levante e Daily al mio paese ci fanno arrivare così alle 18:44 minuti primi. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Mariella, sono Cristina.
0: Ciao.
1: Senti, questa sera per favore mi metteresti mica i Police con Happy Breath You Take?
0: Certo.
1: La dedico a Roby, a Daniela, a Giacomo, a Pierci e a tutti i manilosi in ascolto, e augurando a tutti una buona serata, un buon fine settimana e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un bacione. Ciao.
0: Buon fine settimana anche a te, arrivano i Police.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente, aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 34 42.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087

0: che percorre in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Enormi giri a volte tornano in nuove versioni, l'abbiamo appena ascoltata, oggi è venerdì, quindi giornata di Radio Date, quindi nuovissimi singoli che vengono rilasciati e quindi noi ve li facciamo ascoltare. In questo caso non si intitola più Obsession degli Avventura, che era degli Avventura, ma si intitola Lo che tu siente, cioè quel che tu provi praticamente. Eh beh, un po' cambiato il titolo, ma la sostanza praticamente è sempre quella. Ciao Mariella, sì, thank God it's Friday, weekend alle porte, mi metteresti due vite di Mengoni? Grazie Marco, in partenza per Stresa sul Lago Maggiore, ma buon weekend, allora arriva Marco Mengoni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 19:01.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV, all'Arabia l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nelle riunioni tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del Fondo Salva Stati, bloccandone l'istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadeful. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valencia a 686 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
8: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Manila Box
11: con Mariella Vitale.

0: mi sento come Francesco Gabbani, anche io non tengo più di nero. Stavamo parlando qui mentre andava il pezzo di Francesco Gabbani per Alessandra, che saluto, Summer Funk appunto, ma questa sera che si fa, che non si fa, oggi è venerdì, allora ci starebbe giustamente un frittino, no? Qualcosa tipo una spaghettata alle vongole, per rispettare la tradizione, che è anche religiosa ovviamente, di mangiare del pesce, quindi anche un sushino secondo me ci starebbe giusto bene. Stavamo fantasticando e invece siamo tutti a dieta, niente frittino. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Mariella, buonasera, sono Lele, macelliere di Settimo. Volevo ascoltare una canzone dei Beach Boy e dedicarla al professore e alla sorte.
0: Ok.
1: E se non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Lele, arriva e andiamo negli anni 60 insieme ai The Beach Boys.

0: La musica attraverso i decenni, The Beach Boys Surfing in the USA. 19:11, siete con Merida Vitale, questo è il Manila Box AP Time e questa è la vostra musica preferita, quella che state scegliendo e selezionando attraverso il vostro numero e il vostro al nostro numero 338 50 38 908. Stavo pensando al fritto misto, vabbè, ma è meglio che vado avanti. Ciao Radio Manila, sono Siria da Candiolo. Per darmi un po' di carica perché sto facendo i compiti, mi potresti far ascoltare Prima Donna di Clara? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e un super game over.
1: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. ComprooroDoro.it.
4: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
5: Ma vai da Totac!
6: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
9: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
9: Kirobit con la K.
10: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
11: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
10: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
12: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
13: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Segui sui social.
14: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fun Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

0: veterinario e per ascoltare Sky Full of the Star dei Coldplay. E chi non ascolta la Menina è game over.
1: E allora un saluto a te e anche al tuo cagnolino che sicuramente adesso starà bene, ne sono certa, l'abbiamo ascoltati i Coldplay. E adesso sentiamo chi c'è, avanti. Chi è? Pronto?
2: Pronto? Ciao Radio Manila!
1: Ciao!
2: Sono sempre lo chef Andrea di Albrasà, via Saluzzo!
1: Ciao!
2: Oggi ti volevamo chiedere una canzone di Michael Jackson da dedicare al nostro capo. Ti volevamo chiedere Smooth Criminal. E niente, chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: E certo! Ciao chef! Arriva Michael Jackson!

0: Smooth Criminal, Michael Jackson su Radio Manila, 19:27 minuti primi. Siamo veramente in una situazione molto molto bella, anche perché devo salutare un amico in particolare. Ma sentite un po'.
1: Indovina chi ti saluta?
0: Non lo so, chi è?
1: Giuseppe da Palermo.
0: Ma dai,
1: ciao.
0: Ma sei lì?
1: Era quello che pensavi tu. Sorpresa!
0: Ma dove sei?
1: Ciao Mariella, ti sto ascoltando da Palermo.
0: Ma veramente?
1: Mentre viaggio da Palermo verso Catania in questa autostrada che è...
0: Come?
1: Il 90% è corsia unica e tu sai di cosa sto parlando.
0: Certo che lo
1: so. Comunque, un abbraccione, ciao.
0: Mamma mia, Giuseppe, questa sì che è una sorpresa. Probabilmente stai ascoltando in macchina con lo streaming. Ma che super macchina che hai, che bello. Vabbè, l'autostrada Torino, no, Palermo-Catania è panoramica, no? Vabbè, lasciamo perdere. Devo salutare anche Francesco. Ciao, sono Francesco. Mi fai ascoltare la canzone di Tiziano Ferro insieme a Lazza, Perdono. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Sport non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Meraviglioso Negranaro su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Daniela di Milano, che sta rientrando a casa ed è meraviglioso che è iniziato praticamente il weekend. Ciao Daniela, buon rientro naturalmente, buon weekend anche a te. 338 50 38 908, se avete piacere di selezionare una canzone e farveci accompagnare fino a quando riuscirete a stare insieme a Radio Manila, ci farà davvero molto piacere ricevere anche la tua richiesta. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria, volevo chiedervi se potevate mettere i Mimini di Justin Bieber e se non fosse disponibile Never Ending Story di Limahl. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, arriva Limahl.
2: Radio Manila, Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Giulia da Sarnico.
1: Ciao,
0: chiedo
1: Giulia.
0: Chiedo gentilmente se possiamo ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Grazie.
1: Ciao, arriva Tommaso Paradiso.

0: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche. Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
9: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
11: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì, domenica 24 maggio come ogni quarta domenica del mese. In occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovì.it. Ti aspettiamo!
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: messaggio a richiedere la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila, e infatti sentiamo subito la prossima. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Iris e papà Christian, siamo al bar e vorrei ascoltare Zombie dei Cranberry.
0: Ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over, e la dedico a papà, a me stessa, a mia mamma e alla mia sorellina, però che non è nata ancora.
0: Ancora non è nata.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao. Sei dolcissima. Cranberries, Zombie.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Manila. Radio Manila.
20: Ora esatta.
21: Sono le 20:02.
14: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
22: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
23: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
24: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
23: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
24: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
25: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
26: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
25: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
26: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
27: Devo dire un segreto.
28: La spesa la faccio solo da Conad.
27: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
29: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione 2 pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
30: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
29: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
31: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
32: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
33: Buonasera da Daniele Ubaldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
34: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
33: Flottiglia la procura di Roma, che indaga sulla bordata messaggio da parte delle autorità israeliane ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. Sentiamo il passaggio.
1: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
33: Ciclismo: Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
32: Manila News.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
32: Manila Box con Mariella Vitale.

0: insieme nella terza ora del Manila Box in the night insieme, no, non sono in the night io sono sono il Manila Box Happy Time. L'In the Night è quello che arriverà subito dopo per accompagnarvi fino alla mezzanotte e con Sergio Melito. Questa è la vostra musica preferita e vi ricordo il numero che potete utilizzare se avete piacere di inviare il vostro messaggio e fare la vostra scelta. 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è.
1: Ciao,
0: avanti.
1: Cara Mariella, ben arrivata.
0: Ciao.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene. Dai.
1: Sto per iniziare a fresare una serra dove voglio piantare dell'insalata e volevo chiederti se mi fai sentire Save the Last Dance for Me.
0: Sì.
1: Di? Non me lo ricordo.
0: Vabbè,
1: tu lo sai.
0: Michael Bublé.
1: Ho
0: sì.
1: Un momento di amnesia.
0: Non ti preoccupare, io
1: ti
0: lo sapessi io.
1: Ti mando un bacione. Saluto tutti i manilosi, buon fine settimana a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto a Cristina di Torino e a Roby di Sommariva. Daniela, un saluto, grazie.
0: Basta così,
1: ciao.
0: C'è un altro?
1: No, mi è venuto, è Michael Bublé.
0: Brava!

Michael Bublé ci fa arrivare così alle 20:14. Oggi è stato un viaggio meraviglioso in giro per il mondo, ma anche il mondo che è qui in Italia e viaggia come Thaïs. Ciao, salve, sono brasiliana e sto viaggiando in auto in Italia con mio marito. Ci piacerebbe ascoltare, adesso che andiamo nel difficile, Frio da madrugada di Rio Negro e Solimes, oppure Investe in Mim di Gustavo Lima, grazie. E poi c'è la fotografia che mostra che stanno viaggiando in auto e sono in autostrada. Allora, è un po' complicato, perché questi sono artisti che ovviamente in Brasile sono molto molto ascoltati, in Italia abbiamo una scelta un pochino più limitata. Spero vi faccia piacere qualcos'altro oltre ai titoli che avete scelto, perché c'è sempre comunque con noi Gustavo Lima.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, da Geoclima si scrive con la K.
6: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
7: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
13: Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.
15: Aia!

0: ci sta, il frittino ci sta. E c'è chi mi ha preso in parola. Eh sì, eh.
1: Ciao Mariella, ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Fede Gian, stiamo scendendo giù al mare a mangiare pesce. Ho sentito parlavi di fritto. Allora
0: sì,
1: ho detto chiamo per dire che stiamo per andare a mangiare appunto in un locale storico dove fanno farinata e pesce pescato.
0: Che buono!
1: E niente, ci faresti compagnia con un boh? Abbinaci tu. Ma qualche richiesta di qualche altro maniloso. Auguriamo un bellissimo weekend a tutti e grazie per la compagnia che ci fate tutti i giorni.
0: Ma che carina.
1: Buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ma capito,
1: ciao.
0: Ma ciao, ma cioè si va, si parte per il mare, si va a mangiare il frittino dritto dritto appena pescato. Mamma mia, ragazzi, vi sono vicina, purtroppo non fisicamente ma col cuore veramente tantissimo. Devo sentire, devo leggere. Ah, ecco, qui c'è il messaggio di Giorgia. Volevo chiedere se fosse possibile ascoltare Non è mica te di Eddie Brock. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: per la Barbara di Torino, che saluto. Allora, mi avete proprio preso in parola, perché stanno arrivando delle fotografie con dei fritti misti pazzeschi. Devo salutare Nadia che dice: guarda che è tutto pronto, ti stiamo aspettando, c'è un vassoio enorme di di fritture, c'è la paranza, c'è i calamari, ci sono dei pesci grossi così, ci sono le cozze. Mamma mia ragazzi, questa sera veramente sto soffrendo moltissimo, moltissimo. Ma visto che non ci basta mangiare il fritto misto con gli occhi, perché fino adesso sto mangiando con gli occhi praticamente, noi ci spostiamo e andiamo fino in Portogallo.
1: E là, ben e arrivata. Là.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Io bene.
1: Spero bene.
0: Sì.
1: Ti fai ascoltare per cortesia un pezzo house anni 90?
0: Quale?
1: Rise Up, dei Sing
0: sì.
1: Kids.
0: Ok.
1: Grazie. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Luchino, Salvo e tutti i manilosi in ascolto.
0: E via!
1: E ricordo che chi non ascolta Manila è un fil de yogo, beis todos. La terceira, Nick, il poeta guerriero. Ciao, voglio!
0: Mamma mia, Nick, hai parlato anche in portoghese. E allora sentiamoli questi Sun Kids con Rise Up. Tra l'altro hai sentito anche l'amico che da Palermo ci ascoltava andando verso Catania e hai sottolineato il fatto che tu sei catanese.

0: su Radio Manila, sono le 20:41, sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo
0: Ciao.
1: Francesco
2: e Alessandro.
1: Stiamo andando a giocare al Laser Game a Torino. Potremmo ascoltare Per Sempre Sì di Sal Da Vinci? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon divertimento, buon venerdì sera, arriva Sal Da Vinci.

0: Ciao, sono Mischeta, Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN per un soggiorno da sogno.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233 1359. Ripeto 340-233-1359. A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different. Main sponsor Auto Elier.
12: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio. Fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti. E con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI. Vivi la leggenda dal vivo.
13: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318. E a Moncalieri, Corso Savona 39, approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

torno dentro per il nostro Dario di Torino. Sono le 20:50, sono gli ultimi minuti insieme alla Vitale. Allora, oggi abbiamo davvero con il Manila Box fatto un giro per il mondo. Siamo andati in Portogallo, è arrivato anche un messaggio al Bahrain. Siamo stati in Sicilia, addirittura sull'autostrada tra Torino e tra Palermo e Catania. Adesso ci spostiamo, siamo stati anche in Lombardia, ma ci spostiamo e andiamo addirittura fino in Argentina. Ciao, sono Esteban Cassinelli e ti ascolto dall'Argentina. Sei stata la mia fedele compagna quando vivevo con la mia ragazza a Torino. Ah, ecco, potresti trasmettere Straordinario di Chiara? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Esteban, arriva Chiara, questa è Straordinario.

0: me.
1: Buonasera a tutti amalinosi da Cristian di Gassino.
2: Ciao Cristian.
1: Volevo ascoltare se possibile Rossetto e cioccolato della Vannoni e la dedico alla mia amica, spero che la stia ascoltando, e augurare a tutti amalinosi un buon weekend, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao Cristian, buon weekend anche a te. Arriva Ornella Vannoni.
3: Ci vuol passare.

Daniela Vanoni, Rossetto e Cioccolato ci fa arrivare così al momento dei saluti anche per questo venerdì. Vado via con una voglia di fritto misto, ragazzi. No, ci dovevo salutare perché vedo già pronto Sergio Melito che scalpita come un puledro imbizzarrito perché deve arrivare anche lui qui adesso tra poco per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo

in the Night. Tutti siete stati in tantissimi, siete in tantissimi. Le canzoni passeranno, no, ma passano. Difatti passo l'ultima prima di andare via, perché ho proprio pochissimi secondi. Ciao, sono Francesca e vorrei ascoltare Buon Vento di Alfa e Jovanotti. Grazie a chi non ascolta Radio Manila Game Over, e in effetti continuate a stare con noi Radio Manila. Noi ci sentiamo lunedì alle 18, vi aspettiamo.

0: Buon vento!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 21 e 2 minuti.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

21:05, tocca al Sergio Melito farvi compagnia da qui a mezzanotte, come di consueto, con il Manila Box in the night. Pronti, belli carichi da venerdì sera, insomma, in attesa del weekend. E che weekend, con temperature in aumento, quindi weekend pseudo estivo, Va bene, 338 50 38 908, tre ore all'interno delle quali la protagonista sarà la musica, musica che siete proprio voi a richiedere, quindi fatevi sotto. Primo messaggio: ciao, siamo Imma, Stefania e Cristina, stiamo lavorando, vi stiamo ascoltando, vorremmo ascoltare la nuova canzone di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. E chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over, cominciamo proprio così.

0: Bam bam, bambina.
1: E andiamo, abbiamo cominciato con l'Elettra Lamborghini. Allora, c'è Marcella, adesso protagonista con il suo messaggio. Buonasera Sergio, chiedo in bicicletta di Cocciante. Oggi è passato il Giro d'Italia in provincia di Novara e ha vinto un italiano. Mio figlio invece gira con la sua bici in provincia di Torino. Grazie, buona serata, buon weekend con il sole caldo. Chi non ascolta Radio Manida anche adesso è game over. Salutone a tutti, buonasera, buonanotte, buonanotte. Ciao Marcella!

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

21 e 19 minuti, questa è la nuova di Robin Schulz, intitolata Better Times. 338 50 38 908. Continuiamo il viaggio del Manila Box in the Night, lo facciamo con la richiesta di Maria e Monica questa sera. Le fanciulle Maria e Monica vogliono ascoltare Shivari, quindi andiamo indietro al 1999 con la sua Goodnight Moon.

0: Shivery, good night, moon, buonanotte, luna. Andiamo avanti, che c'è il prossimo vocale, sentiamo chi ce lo manda.
1: Buonasera, Radio Manila, buonasera, mio caro Sergio Milito.
0: Buonasera.
1: Sono Habib, sono tornato dopo di tanti giorni. Oggi vorrei ascoltare una musica che si chiama Sei la più bella del mondo, del Raf. Io la voglio dedicare alla mia moglie, e poi la voglio dire che sei la più bella nella mia vita, nel mio mondo, che la amo tantissimo. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: E voilà, andiamo con Raf, sei la più bella del mondo nel Manila Box.

0: Sei la più bella del mondo, Raf. 338 50 38 908, prossimo vocale.
1: Buonasera carissimo Sergio, buonasera Radio Manila.
0: Buonasera.
1: Grande Sergio che ehi, ti tiene compagnia 24 ore su 24.
0: Ma mica sono
1: come
0: io,
1: tutti voi, grandi, grandissimi. Senti caro Sergio, Walter ti chiederebbe la canzone Si può dare di più, perché ha bisogno un po' di forza, che deve ancora
0: di energia, di energia.
1: E la dedichiamo a tutti i malilosi, a Denis e a Lori che stanno si stanno rincasando,
0: sì,
1: e tutti i miei carissimi amici. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao da Sanone Panatera, da Sergio, buon weekend.
0: Grazie, grazie, buon weekend a voi cari panettieri.

0: Andiamo avanti. Ciao Sergio, siamo Rosita, Antonella e Tania. Dopo un'ora di palestra ci vogliamo rilassare con Alibi di Tananai. Ciao, buona serata. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao fanciulle.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirti.

850 38 908 per i vostri messaggi, le vostre richieste con il Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Francesco. Potete farmi sentire Sbagliato di Lolo e Ricky, grazie mille, certo. Poi ciao, sono Arianna, mi mettete Human Nature di Michael Jackson. Arriverà anche quella, prima Lolo e Ricky nel Manila Box.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Human Nature era Michael Jackson. 338 50 38 908, andiamo.
1: Ciao Radio Manila, buonasera, sono Gino da Torrazza.
0: Ciao,
1: vorrei
0: Gino.
1: Ascoltare A tutto cuore di Claudio Baglioni e dedicare questa canzone alla mia piccola Giorgetta e anche al suo amico Samuele Mattia. E chi non ascolta Radio Manila è un gay over. Grazie di cuore.
0: Grazie a te Gino e buon ascolto con Baglioni. C'è A tutto cuore nel Manila Box.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono le 21 e 52 minuti, stiamo per completare la prima ora di Manila Box in Right. 338 50 38 908. Ciao Manilosi, sono Rosanna, vorrei sentire L'amore sia con te di Marco Masini. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: L'amore sia con te, andiamo, c'è il prossimo vocale che mandiamo in onda, questo qui.
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Siamo Mary, Lucia e Stefano.
0: Uela, ciao.
1: Vorremmo ascoltare l'ultima poesia di Joliet e Ultimo.
0: Sì.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, così si dice, così si fa e così si ascolta. Ciao.

3 minuti dopo le 22. Siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. Molto bene, molto bene. Pronti a riprendere il viaggio del Manila Box in the Night in compagnia dei vostri messaggi che possono pervenire al 338 50 38 908. Ciao, sono Cristina, volevo ascoltare A mano di Rino Gaetano. Grazie chi non ascolta Radio Manila, è un super game over.

Prossimo messaggio. Ciao, sono Anna, dedico a Giordania, Monica, Erika e Barbara il brano Lambada, dicendo ballate anche per me. Ica Oma nel Manila Box.

Lambada, Icaoma. Ciao Sergio, sono Tina da Valperga. Questa sera vorrei ascoltare Unica di Antonello Venditti. La dedico a mio marito Sergio che sta uscendo dal lavoro e a voi tutti. Buonanotte, a domani. Ciao cara.

0: Andiamo avanti, proseguiamo con il Manila Box, prossimo vocale.
1: Oh, carissimo Melito, buonasera, sono il Conte Lanza, sto rientrando da Lugano, sono di ritorno e torno a Piceto Torinese, vorrei ascoltare Gerusalemme, la dedico a tutti gli ascoltatori di Radio Manila, a te naturalmente, e su questo pezzo saluto i miei amici valdostani che ti stanno ascoltando da Aosta e si stanno dirigendo a Chamonix, quindi buona nottata a voi, buon divertimento al casino di Chamonix, mi raccomando sbancate, ci vediamo la settimana prossima, un saluto dal Conte Lanza a te e ovviamente a tutti gli amici di Radio Manila, a presto.
0: Ciao carissimo, arriva Gerusalemme.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Andiamo avanti, proseguiamo il Manila Box in the night. 338 50 38 908. Ciao carissimo Sergio, buon weekend. Sono Francesco da Borgomanero, per piacere vorrei ascoltare i centri commerciali di Dargen D'Amico. Se non ascolti Radio Manila sei un game over. Buon fine settimana a tutti i manilosi in ascolto. Ciao Francesco.

0: e vada via da qua.
1: Ciao, siamo Martina e Gabriele, stiamo andando in montagna e vorremmo ascoltare il capolavoro Del Volo. La dedichiamo a nostra mamma. Grazie. Ciao Martina, ciao Gabriele, buon ascolto.

Capolavoro Il Volo. Prossimo messaggio e via. Ciao Radio Manila, sono Alessandro, vorrei ascoltare Rolling Stones dei The Colors, grazie. Prego Alessandro, ciao.

Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Palmira. Finita settimana, vorrei ascoltare Ligabue con Venerdì non mi rompete, eccetera, eccetera. E ci sta tutta. Grazie, buon weekend. Buon fine settimana a te, Palmira, e buon ascolto con il Liga nel Manila Box. E questo...

ciao Radio Manila, sono Federico, sto tornando a casa dopo una cena dai nonni, vorrei ascoltare La Testa Gira di Fra De Palma, un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao Federico, buon weekend.

La testa gira, Fred De Palma ma anche Anita e Demi Schilla. Ok, adesso andiamo ad accontentare Monica, ciao carissimo Sergio, vorrei ascoltare Sasha con If You Believe. Bene Monica, buon ascolto, buon weekend, e voi continuate a richiedere Marilosi 338 50 38 908.

0: Ancora buon venerdì, cari manilosi. 22:41 minuti, 338-50-38-908 con Sergio Marito fino a mezzanotte, il Manila Box in the night. Ciao Radio Manila, siamo Manila e Giorgia e vorremmo ascoltare un nuovo bacio di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Molto bene, vi accontento subito, anzi immediatamente.
1: Negli occhi miei

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Andiamo avanti, 22:48, che tanti sono i messaggi e tante sono le persone, i manilosi, le manilose che cercherò di accontentare da qui a mezzanotte. Ciao Sergio, sono Sandro. Metteresti la canzone di Biagio Antonacci, You and Me, buon weekend. Grazie a te Sandro.

Eccoci, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, potete mettere Pensando a lei di Shiva, una dedica da Giorgio per Vittoria, grazie. Va bene, poi ciao carissimo Sergio, sono Maria, se riesci mi fai ascoltare in Mattia Bazar con Dedicato a te. Accontenterò anche te, cara Maria, dopo aver ascoltato Shiva nel Manila Box.

E con la prossima richiesta andiamo a chiudere anche la seconda ora di Manila Box in the Night. Ciao, siamo Luca e Ilaria in giro per Cuneo. Ci puoi mettere Ratatà di Mahmood? Grazie. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Luca, ciao Ilaria.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

5 minuti dopo le 23 abbiamo inaugurato l'ultima ora di Manila Box in the Night con una canzone nuova Madonna e Peggy Goo, questa producer, disc jockey, discografica sudcoreana. I feel so free. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo. Se possibile, mi piacerebbe ascoltare lo strano percorso di Max Pezzali. Grazie mille. Buonanotte, buon weekend a te e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buon weekend a te, Andrea. Eccola.

0: Lo strano percorso, Max Pezzali, prossimo messaggio, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare i Savage, Don't Cry Tonight. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio, Amanda.
0: Eccolo qui, Savage, Don't Cry Tonight.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh. Un abbraccio.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

21 minuti all'interno del Manila Box in the Night, Robbie Strauss con Fire in My Soul. 338 50 38 908. Ciao Sergio, siamo Stefano e Andrea, siamo di ritorno a casa da Alba. Vorremmo ascoltare Vivo per lei di Bocelli e Giorgia. Chi non ascolta Radio Manila, game over, va bene. Poi, buonanotte Radio Manila e Manilosi, sono Andrea da Novara. Vorrei chiederti se è possibile ascoltare una qualsiasi canzone dei Gente de Zona. E chi non ascolta Radio Manila, game over, caro Andrea, per te. Tra poco arriverà Gente de Zona e Mark Anthony con La Gozadera.

Andiamo avanti? Ok, ciao Sergio, vi ascolto dal Lago Maggiore dove passo il weekend. Dal passato mi potresti mettere il Louvre di Diana Est, le ho scoperte sulla vostra... Grazie Marco, perfetto Marco, buon weekend sul Lago Maggiore, goditi Diana Est con il Louvre, goditi il Manila Box in the night.

0: Va bene, va bene, va bene. 23:33 minuti. Dai, continuate a richiedere per il rotto della cuffia fino a mezzanotte. Chi prima arriva meglio alloggia, eh? 338 50 38 908. Sarebbe possibile ascoltare San Luca di Cremonini e Carboni. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao da Vittorio. Certo Vittorio, buon weekend, buon ascolto.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

San Luca, il Cremonini e il Carboni, quando sono le 23:38 minuti, negli ultimi 20 minuti del Manila Box in the night. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Sara, mi puoi mettere Rosso Relativo di Tiziano Ferro? Buon weekend, se non ascolti Radio Manila sei game over. Bene, buon fine settimana a te Sara, buon ascolto con Tiziano Ferro, Rosso Relativo.

0: Rosso relativo, Tiziano Ferro, prossima richiesta, ciao Radio Manila, sono Daniela, mi piacerebbe ascoltare Tutto qui di Gazzelle. Grazie, buonanotte, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buonanotte a te cara, in arrivo Gazzelle, in arrivo Tutto qui.
1: Lo so che sei stanca, lo sono anch'io.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

tante uscite discografiche in questo venerdì. Davvero è stato un venerdì bello ricco in fatto di uscite. Questa infatti ne è la prova. Martin Garrix e Ed Sheeran insieme con Repeat It. 23:49 minuti, le battute finali del Manila Box in the Night e poi la signorina Manila 9001 pronta a soddisfare le vostre voglie per tutta la notte, voglie musicali naturalmente. Allora, ciao, sono Lorenzo, mi metteresti Michael Jackson con Beat It? Certo Lorenzo, a seguire poi andremo ad accontentare Sabrina. Ciao Manila, sono Sabrina, vorrei ascoltare la nuova di Jovanotti con Alfa, Buon Vento. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Va bene, per Lorenzo e per Sabrina, due canzoni una dietro l'altra e via!

Termina qui il Manila Box in the Night, che torna lunedì per quanto mi riguarda alle ore 21, mentre adesso la musica continua su Radio Manila con la signorina Manila 9001. A tutti voi l'augurio di uno splendido weekend, vi lascio con un classico di Anita Baker, Sweet Love, e vi auguro davvero un felice fine settimana da Sergio Buonanotte.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Momo. Puoi mettere Siri di Lazza Sfera e Tadu Prim, per favore?
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao Manila, sono Amira e vorrei ascoltare Drag Me Down degli One Direction. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Mirko, Gian e Mauro e stiamo andando al bimbo. Vorrei ascoltare Loco Loco e chi non ascolta Radio Manila
2: è game over!

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio da Volpiano. Volevo ascoltare Enrico Nigiotti con Tu sei per me e dedicarlo alla mia metà. Oggi fa 45 anni. Auguri.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

vuole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: innamorato di te.
1: Ciao Manila, siamo Andrea, Katia e Oscar e vorremmo richiedere Italia Starter Pack di J-Ax.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giovanna e chiamo dalla provincia di Cuneo. Volevo dedicare la canzone Radio Cululu a tutti i miei colleghi del lavoro.
2: Danza Cululu.
1: Danza Cululu.

0: Alex.
1: Ciao Radio Manila, sono Bri e sono in macchina con
2: Piso,
1: con
3: Patrizia,
4: Mimi
1: e volevamo ascoltare Autostop di Shade. E

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Bonjour, bonjour a tutto il mondo. Non posso nemmeno dire lasciatemi stare che venerdì, perché tanto oggi lavoro. E mi faresti ascoltare Eccezione di Madame? Vi abbraccio tutti, un bacio, buonissimo weekend, lunga vita agli unicorni sempre. Chi non ascolta Radio Manila, lo sapete già, è un super game over. Ciao, Lauretta.
1: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È l'1.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: e ridi.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Ciao Radio Manila, siamo Simone di Tayanna.
4: Tornando da lavoro.
3: Ecco, potresti metterci la canzone La testa gira di Freddy De Palma? Grazie.

Ciao Radio Manila, siamo Davide e Denise, oggi è il nostro anniversario di matrimonio e stiamo scendendo giù in Liguria verso le Cinque Terre e volevamo ascoltare la canzone di Lady Gaga, Shallow. Vi ringrazio e buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Bunny e Tyler Total Eclipse of the Heart, mille baci grandissimi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Manilosi, vogliamo dedicare al nostro collega un po' inesperto Happy Birthday di Sfera. Tanti auguri Roby dalle tue colleghe preferite Sami e Sabri.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, riesci a mettere una canzone degli Scafè? Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
4: No hay china.
3: Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la

0: Ciao Radio Manila, sono Sofia, posso chiederti chiudo gli occhi e salto di Baby K e Federica Abbate, grazie.
1: Ciao a tutti, io sono Baby K e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo da Torino. Volevo chiedere se fosse possibile mettere in Italia di Fabio Fibra oppure Meravigliosa di Gue Pequeno. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao Radio Manila, sono Matteo da Torino e volevo chiederti bla bla bla di Gigi D'Agostino. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.